Brahma, Dion Guidon. Brahma es delizia e paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel amur. Cocial sentiments as chatchen tras un cor ci sto languir, e sul slef sa mos abbraccen giuvel e sospir.

0: geht da los? Da los.
1: Mein Gin ist Mama Rosa, Jolanda Spöbimang. E du man da per spusa, la veste lucinan. Ma peine cün la tuoccia, dice la fammi il plagiar. E curce o drif la boccia, ci dice la datagiar. Quei ais bain quei, cim da turmente.

Mes barbe seint il giudisch, io creiccio meggio plant. Usche trattar num lasci, da quisch bel comandant. E schiet il cum danessen, ci vessen bein rajun. Po darci til mettessen, da fatta in prajun. Il pese sbe, ciò che podess. Nir ora mo, un bel processe.

0: Las novitats de RTR.
1: La pagina de Surmeir d'Umbra per l'emprima già de Plipauk che emilia abbonaments. En il prossimo Oriente scalesce la violenza in avanti, il Stadis Nizza taccia Miras in l'Iran, quel reagisce con drones in il Stadis del Golf. E l'aura o zwei aura variabla, quater 12 grazie a Morezen e 9 grazie a Quera. Jela Sis, meu numero Smüller, PNG. La pagina de Surmeir ha per la prima già denuda pli pauc che mille abbonenti ed abbonentes, quai ha cominciato l'editura l'Union Romance de Surmeir de sia radunanza generale Irsaira Casti. Il presidente Leo Thoman.
2: Ma che è naturale, c'è una sfida, le surtotte ci sono Surmeir abbonenti, vanno condizioni più favorevoli per la spedizione tra la posta. Si già in sottis mela, si va in zabiplic, il bonus in zazetz, a quel fa naturale, c'è un po' che tos. Den l'altro man fa naturale, che tos di abbonamenti vanno in generale a voce, che c'è la tendenza tra tutte le medie scritte.
1: Malgrado mai in abbonamento, è l'Unione contenta con il quint da gestione dell'anno passato. Tra expenses da 103 mili francs era quel con in pitch in minus da redunt 1.400 francs. Grazie alla situazione di finanza solida e all'editura della pagina del Surmeir pudì pagare 20.000 francs alla Fondazione Medias Romances che fa il layout e fornisce text per la Gazzetta Surmirana. Andermatt survegna in centro de sport in grandezza XXL. Or dal projekt Orjund in simple bon couvert devent in complex de 5 mm quadrat. De nor communication de la Andermatt Swiss Alps SA a la population locale expermin ferm basen de infrastructures de sport e de familia. Uschi a l'investiter Sami Saviris deciste sur lavorare il plan Orjund dal 2012. Il nov center compiglia tranter outer in bon couvert, spa, fitness, parade driver, bowling ed in a patinera. La lavurs de construzione comencien lauter on, la vertura sa planisad il 2032 u 33. Nus mit einter la guerra in il proximo Oriente, il Stadis Nizza e l'Iran han adacciain lauter la noc passada, e quai malgra la pausa da combat. L'armada americana ha tenor acines indicazions adacciain dritz della defensione dall'aria ed indritz del radar in il sit del paese. Scorreaction a l'Iran adaccia bases militares als americans in il Stadis del Golf, Bahrain e Kuwait. Quei han cominciato le guardie della rivoluzione. In conseguenza è il Kuwait temporarma in serasse spazi d'aria per la viatica civile, han cominciato le autorità locali. In medem momento l'Iran sminaccia ad attacciare bastimenti in la via da Hormuz. Il Stadis Uniz han dentant dementi che l'Iran aia bloccato la via da Hormuz completamente. In l'Irlanda del Nord è ersaire de nuovo mainda cravals. In l'agglomerazione della capitale Belfast è la polizia dovrà squittes d'aua contro redunt 200 demonstranti violents. Il demonstranti ha invita crappe e bottiglie sin la polizia ed ha invita containers, han cominciato le autorità locali. E orda è per la capitale e da demonstrazioni, studentuz è la sera stata main violenta che la sera avanti. Clamals protesta in consunda extremista dreccia. La ragione dal acts de violenza è stata in accuntelada a Belfast. In migrant dal Sudan ha blessa greva main in il delinquent supponisse in arrest d'inquisizione. A Barcelona, Papa Leo il 14 Avel inaugurà e benedir saire la nuova tour della Sagrada Famiglia, che è insieme con redunt 4.000 cartentes e cartents, scomedia spagnola si rapporten. La nuova tour è con redunt 172 metri, il cluce è il pli out del mondo. La consegrazione della nuova tour agiglieu exactamente il 100 Avel di della morte dell'architetto della Sagrada Famiglia, Antoni Gaudí. La lavurs de construzione nen sventer 144 ons an bec terminades, las facciades e la construzions internes ston an venir complenides. Ich denke, der Sport, l'anterior Chef des SC Berna, Marc Lüthi, doit diventare Präsident der Federation Schweizer de Hockey Singlatsch. Il Cusel d'Administration de la National League et de la Swiss League nominal Bernaista, 64 ans per il Post. Sia Kandidatura vigne presentata alla Redonanza Generale, ai Num en in Kommunikation. Marc Lüthi succedes cun quai ad Urs Kessler, ca demissionas ventre il Campionati Mondiale in Svizzera. Lüthi a manà l'SCB dal 1998 fin l'enciate da quest'on.
0: La meteo.
1: Oggi si per parzo le lief nel grigion del nord poi lo came venir blec e nel sit è si dezzo le lief. La temperatura maximale è tra 12 gradi in legno di nota, 17 gradi in selva e 19 gradi nella regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Coverte se naif in les vias als pass Alvra e Flüela.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
0: RTL.
3: Credibel e simpatic.
5: Le dine sien al microfono a tua buon'ora. Iain prin caffè, i pigliai l'ora per mans. Questa giugia dels 11 de giugno. Bene, sciacolo, buon dì.

0: my pride.
1: Giuge, als 11 de juni in dice Blaise, Blaise era nota grandi grossi leggenda.
2: Da per tot balla pe. E là, no kins c'è pesce normale be baseball e hockey singlash. Il campionato mondiale da RTR.
1: Preciso scese, dappertutto, balla P, naturalmente cerco apro RTR, al dice il campionato mondiale comincia. Questa sera alle 9 in Svizzera con l'U del Messico contro l'Africa del Sud. E se non è giusto per l'agenda, hai it forza scelta per quella, le date si sono notate forse molto più grandi, e l'agenda si dura quella della nostra squadra nazionale. Io ho scelto che abbiamo fatto qua e qua le date. Il primo fin già prossima sonda al Straides contro il Qatar, l'ora als desdotte, Svizzera contro la Bosnia e contro il Canada, Jova, l'ora nostra nazionale, mercoledì al 24 giugno. Di meno le cifre, ci deve segnare di mind, traides, desdotte e 24 ad una le saira alle 9. Hai perciò in avvento l'ora massa lungarus fin là, Jovaina era no, qua pro RTR, per cui c'è giusto di tipar, dai è fin già piusco a vonda, vaina no decis da fare in ada total ciotter. No fain ordedin de nos classicers, alle ciciosas un da balapè. Els details? Giusto scoprosem.

0: Un mais, un efne e un di, precis usche lunch, dürle questa VM de Balapeci comenza questa sera alles nov temp Schweizer. Noi usche pronobrono comenza a lieu fin già in paim più bort. RTR in feure de Balape va a zgire do dils ultim dies, usche am tunne al cicioses, de vinte dots in pa otter. Sva va chon is quel quiz che no va in pronte d'una treste vecins, i vo in germinaivet lura cicia quae podesse esser. I de vinte dots tunnen quest treste vecins usche qua.
1: In piccin contact procura per gronda gritta. L'arbiter n'avese negut decisiv. In ebbe sta l'unic gol in quest match che legendar fin oz.
0: Ai, ci podes quai esser. Quis als prüms treis cevecins per nos cicioses special de Balapé. Ci cerciaina. Ina, una stuavit fin già telefonar osa, in diesem massa bot. Quai resta istes e rozio vaina in quart avant les dis. Fin la podevet ponderar stup giar in Natalia Weber, quella zerigra osa fin già sin vossa telefonslura.

0: Maroon 5, qua pro RTR in 6 minuts, les 6 e mezza. I planets poi schon cominciare ad ombrar les ures, un po' de più de 14. L'ora comincia la grande festa de sta al campionati de Balapé. Hai al cibel pel primio tante del Mexico e l'Africa del Sud. Sarà l'ora questa sera appunto alle 9. Cifre, se ci mossen c'è qua, è un dels più grandi, o è il più grande event de sport. Dessa in Pruna, in Michigan ist la WM 2026 in USA, Canada e el Mexico, con 48 squadres e 104 jus, fino a la più grande della storia. 104 jus, questa è una cifra incredibile. E si va per campionati mondiali, e no qua in Svizzera, schon in Cic Maldusal, l'ultimo tempo, nostra squadra nazionale ha als ultimi 20 anni qualificato per mince campionati mondial. Ir qua in prestazione. Tototer is qua pro nos vagins, als austriacs. Et sun quiston de vo 28 ans de ce ineade de la partida. I qua is clair schon amo special, o si special, cia ir nos coleg moderatur Sergio Goetsch a comenza a far quinz cel di.
1: Schon amo... La Svizzera da gudanier dus match, l'Austria forsa sa ves ne iran avant an alcun en match gudanier, che ne ha pusebal ter cala VM. Chance Gudonia in match in Zoglia Tutegna ir chances da za qualificir per la prossima runda.
0: Hai tenor quindi de Sergio di mena possibile che la Svizzera io ves ir contro l'Austria. Fus giura in pitchen highlight. L'ultima anno che qua is nempe stat al cas is fin già passa 70 anni nan del 1954 ant il quart final i la alla Svizzera pers con 5-7. Michigas, tot ist es. Quant in avant, c'è il via di Wapels austriacs, bel ci sono i resti della scena della partita, e un record an Uscì o uscì, l'ur goli è con 2,5 metri, e qua va necessita ora al più grande giovader ci dis a questo campionato mondiale di Balapi. E qua si giura fin già in buona premessa per i rinviati.
2: Il mondo di Balapi, RTR, rapporta.
0: In 30 minuti dai le novità. Buongiorno.

0: La Gef Gef Bunur in compagnia de Derti Erles. Sesi mezzis Urs Müller sa cicida de nuf.
1: La pagina de Srmeira per l'emprema già de nun da pli pauc che mille abbonaments quei a comunicale editura l'Union Romance de Srmeir da sia rodonanza generale irsaira a Casti. Il Ciao di Zunizia e l'Iran hanno di nuovo mai attaccato in l'autra la notte passata. L'armata americana ha tenorace indicazioni per attaccare in dritto della difensione dell'aria e nel sito del paese. L'Iran ha assetto droni in il Bahrain e il Kuwait. Il anterior chef di SC Berna, Mark Lüthi, doveva diventare nuovo presidente della Federazione Svizzera da Hockey Singlaccia e nomen in comunicazione. Lüthi succedesse con quai ad Urs Kessler, che ha dimissionato entro il campionato mondiale in Svizzera.
2: La meteo.
0: Il sole è tornato da c'è, oggi è dritto sulla Liv per tutto il centun grigion, e il grigion del nord la poi a nir a moncic blec. Quattro pro temperature maximali da 30 gradi in di notte e fin di 30 gradi da oggi in la regione di Quaira.
2: Vias e traffic.
0: Attenzione, in tutte le due direzioni si deve fare o se giusto sulla traida, stando al tunnel Isabella e Panadut sono bestie sul via. Fate attenzione sulla traida, stando al tunnel Isabella e Panadut. E loro in avanti si deve fare quinto con naif sul spazio dell'alvre e del fluele. Tutti sul via, buon viaggio e fate attenzione. I als din Sando di Amo Usche Blair an mein qua Bruno. Usche tu na plajar de Balapé. Il Irak. Quai is fitch bel wie dalles WMs de Balapé in diesem Pasquin Viani del Mont. Simple mein Sense sto er setzer ein din Avion. No presentant qua Bruno perde questo paese, non conosce usci bene e ci sono qui stanno erde la partita 8 punti l'Iraq vers 10 avanti le 7
2: RTR da luz per vus
0: bellissimo, buongiorno.

Un grischun sün ün alp chüta vers vest. A mo püda lönch vers vest. A mo blerun püda lönch vers vest. I scheda lönch chalvez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orellias isni in America del Nord ti portain al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, las picnas e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final. Ein Team Radio IR sün RTR.ch. Al Campionati Mondiale da Balapè 2026 con RTR. Fitch da Manif. Erschalis un grand stock da vent.

0: RTL Impuls.
1: Plazi Fludi, Kulimpi Samaint, per questa giugia del 11 de Jun.
2: Chi ca ha, due di e paga, ed e chi ha nuot, ales due sin spachter. Partere da, sco qualche soi Martin, a giù Moisauneus, Robin Hood, a giù Fazuenter. Ma, momentan, sei un pau autors in quel mondo. Chica A, let's lesadine de pli. Chica A bo, let's sil meins duas ve in tec scocel e quels per miez en, let's ande da adomis duas sorts buna meines cauches pinches. Io si imaginesli negada al mondo scioia. Tots christians vesen gesto mein tot tutine bia. Tots vesen tutine bia denes. Tots vesen tutine bia autos. Tots vesen tutine bia zafons e tots vesen els madems problems. Nils fossen tot stereotyps, tot in scolauter, tot igual. Fosco in bimond. En quei mond jugas tutina era en seciai in a gronda rolla, la jalousia. Jalousia sin quel che ha in autra ideologia, in a autra mode de viver, perché che la jalousia, cai el christian, fa el christian. Schock fossen tot nos buns politikers cun lur ideologias per la plaza. Na, ho in mund les jo bu. Jo les es proa ed es a contents con quel che vai. Era, scho se ci a forza de pli, ni forza et se ci pi pau che. De nes fa mo pi si dir, den to bu pli venti rivals. Per mai constati, ai bien, scho jo sco joi, e con quei che vai.
0: Impulse.

0: Bel Pacific per questa Gioia Bonura Aint Cristina Aguilera Dish de la Sassette.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
0: Vain schon bada, i quai nübi qua im büro bler stian spetta bebrama sul grand event de sport de questa sta sul 23 avel campionati mondial de balapè comenza oz. Per la prima jada sun 48 nazions de la partida i uscea ir bler spaia stina sa forza uscio uscia de ce far giuste mince di. Non l'hai mi dar quai, i vain pica ora in per nazions ce no presentain i quai nübi in connex con risultats de balapè. Oz is quai l'Iraq. Conosciamo fino a forse più per vedere le novità in connex con Guerres, però anche il mondo del balapè in pa in nobody. Per la seconda giada, dopo il 1986, l'Iraq ad in campionato mondiale di balapè e per cui a Giancarlo Candines pronti in parfaz.
2: La popolazione di Iraq va a scoinare le spigliufne di entier mondo e media oiela mo 29. L'Iran è il tè, bo semplicemente mo in abbondanza, ma poi in senda ospitalità. Ad il tè in Iraq, let's go sta o von tot, dulce. Balla poi con distanza il sport del più popolare in Iraq, a valle sco simbol per speranza che collide alle differenti religioni e in etiara che fa di tra biau iares.

Balapé, niente pa' otro, c'è tu na Balapé e al plagiar vidal Balapé il Iraq. L'Iraq ci des del resti la gruppa con un dels favoriti la Francia, l'ora al Senegal e la Norvegia e con tres e offna l'ora er il primo prossimo mercoledì a mezzanotte temp Svizzer. Hai, vida qua, sto vaina zed vidar l'ora al prossimo temp. Vera televisione a mezzanotte o durante la notte? Intanto se promo buonuna. 8 delle 7. Giù di buon'ora. Buon dia.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: La pagina del Surmer d'Ombra per l'Emprima già in somma pli pauc che mille abbonamenti. Nel prossimo Oriente scalesce la violenza in avanti, il Stati Uniti attaccia miras in l'Iran, quel reagisce con drones nel Stati del Golf e dichiara che la via da Hormuz è bloccata. Il Lauro 2 ore variabile, 4-13 grazie a Morezzen e 12 grazie a Quira. Il è il 7, mio numero Smüller, PNG. La pagina del Surmeira per la prima già denuda pli pauc che mille abbonamenti, quai a comunicia l'editura l'Union Romance del Surmeir de sia radunanza generale Ersaira Casti. Il presidente Leo Thoman.
3: Ma che è naturale, c'è una sfida, le surtotte ci sono surmela abbonenti, va in sa condizioni più favorevoli per la spedizione tra la posta, ci già in sottismela, ci va in sa biplica, il bonus in sa setz, a che è naturale, c'è un po' che tos. L'altro man fa il naturale che tutti gli abbonamenti vanno in generale a voce, che c'è la tendenza tra tutte le medie scritte.
2: Malgrado mai un abbonamento, è l'Union contenta con il quinto da gestione dell'anno passato. Tra expenses a 183 mili francs, sarà quel con un pitch minus di 1.400 francs. Grazie alla situazione di finanza solida, ha ella pudì pagar 20 mili francs alla Fondazione Medias Romances. La FMR fornisce text e fa il layout per la Gazette Surmirana. Andermatt survegni nov Center de Sport in Grondezza XXL. Ort al Projekt Orient, din simpel boin couvert de vente in complex de 5 mm quadrat. Tenor Kommunikation de la Andermatt Swiss Alps SA a la Population locale exprimi in ferm basen d'infrastrukturas de Sport e de Familia. Uscia ai l'investitor Sami Saviris deciste sur lavorare il plano Orient dal 2012. Il nuovo center compiglia da sper in buon couvert, trante router er in spa con fitness, in breit der river ed in pattinera. Le lavurs de construzione comencien lauter on, la vertura sa planisad il 2032 u 33. Nus mi da entro la guerra nel prossimo Oriente, il Stati Uniti e l'Iran hanno nuova main attaccato in lauter la notte passata e qua è malgrà la pausa del combat. L'armada americana ha, tenor a cens indicazions, attaccato in dritz della defensione dell'aria ed in dritz del radar nel sit del paese. Scorreazione ha l'Iran attaccato bases militari dels americans nel Stati del Golf, Bahrain e Kuwait, quei han cominciato le guardie della rivoluzione. In conseguenza, il Kuwait temporar ma inserasse spazi d'aria per la viatica civile, han comunicato le autorità locali. Il medem momento all'Iran ci minaccia da tacciar bastimenti in la via da Hormuz. Il Stati Uniti han intanto dimenti che l'Iran haia bloccato la via da Hormuz completamente. In l'Irlanda del Nord è ersaire de nuovo main da cravalz. In l'agglomerazione della capitale Belfast è la polizia dovrà squittes d'aua contro rund 200 demonstranti violenti. Quel sa invita crappa e bottiglie sin la polizia ed ha invita containers, han comunicato le autorità locali. Errorda è per la capitale e ha da demonstrazioni, tutt'entuzza è la saire stata main violenta che la saire avant. Clamals protesta in consonde extremista dreccia. La ragione del sacco di violenza è stata in accuntelada a Belfast. Il migrante dal Sudan ha blessato greve mai in num. Il delinquente supponisse un arrest d'inquisizione. A Barcelona, a Papa Leo il 14 avril inaugurà e benedì ersaire la nuova tour della Sagrada Famiglia, qua insieme con redont 4.000 cartentas e cartens, scommedia spagnola si rapporten. La nuova tour è con redont 172 metri il cluce il pli out dal mondo. La consecrazione della nuova tour a Giglieu a Ciajunda al cientavel di della morte dell'architetto della Sagrada Famiglia, Antoni Gaudí. Le lavurs de construcțiun, nendentant er suenter 144 ons ang bec terminades, le facades e le construcțiuns internes ston ang venir cumplenides. E per finire anche il sport, l'anterior chef di SC Berna, Marc Lüthi, doveva diventare presidente della Federazione Svizzera di Hockey, Singlatsch. Il Consiglio d'amministrazione della National League e della Swiss League ha nominato Bernays de 64 ans per il post. Sia candidatura venne presentata alla radunanza generale ai nomi e in comunicazione. Marc Lüthi succedes con Quaiadurs Kessler, che ha dimissionato il campionato mondiale in Svizzera. Lüthi ha manato l'SCB dal 1998 fin l'enciata da quest'on.
1: La meteo.
2: Oggi si per parte sulle GIF e nel grigione del nord poi localmente venir bletch e nel sito si detto sulle GIF. La temperatura massimale è tra 13 gradi in legge di nota e 12 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada 13 tra il tunnel di Isla Bella e Panaduzzi si da fare attenzione in due direzioni qua per via da animals in via. E coverte de naif en las vias al spas Alvra e Fliola.
0: Qua in stadas las novitats.
4: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
5: Giove di buon'ora al 11 di giugno, le 7:06 minuti. E partiamo in questa buon'ora con un bel congual, Tadlenia?
6: Ja, es ist vielleicht so, das Gesangsfest ist ein bisschen, wenn man Ski fahren geht und Pulverschnee hat, da sind einfach, anstatt Schneeflöckchen und Schneestaub, sind es die Töne, die einem den Tag verschönern, ja.
5: Bello, e con questo plaid si sbada in mince caspic bain, quattro queste grusche allegre fin già oggi, precisi in on avant sulla festa de Cante Cantonale in comune. Quanto pronz ci sun, o per di rotter ce ci manca, mo qua du dine sco prossim. Mis nom, le dine scena, bundi.
1: RTR, danus, per vus.

0: Bunas novas pelas sursis, las 7:22 es de bunura dels 11 de juni. Res dessen schiffer in archiv cultural, più precis ante l'anterior Hotel Pianta a Savognin. L'idea vende Giovanni Netzer in la Fondazione Origin.
1: Nos quintain da eriger in archiv cultural enten Kesmeckers, a siva propa da fare exposizions. La chades essere averta per mincin ci passa ad agost da sfundrar enten l'istorgia della chaia di spiantas.
0: Als prossimes Reisons wenn ja konkretisale Idee, i pur la lesle Fondation lure ir comprar l'edifici. Pel Projekt fa origin quind kun kurs de ver 6,5 Millionen Francs, i al gewüst de din Archiv Kulturan quelis grand, ma i dovre engagi de Blairs.
1: I sun persvedici il Zurses, scuval o en potenzial cultural enorm. Aquel che nos proagn è da deliberar che al da far che l'accessibile da musare magari registes indigens per formar ort Londer in futur perché la val nos varon scu in tembleres destinazions de las montagnes da sviluppar in futur perché ci che ci vagn zapuso an fine nostra ne ro forse be ple funzionare in mai Jones.
0: Dice Giovanni Netzer della Fondazione Origin. E c'è esso con l'idea di un archiv culturale per success ne fa, star stutt als ultims anzunempe nüt insieme al Blairs documents historics, qua con la Villa Carige Riomo o er del Hotel Lyon Moulins. Più sur visibile c'è nünes localitats ci toccano solura pro la nuova Fondazione Origin, vene del rest er fa pronto con una charta su rtr.ch.
2: Del
0: Grigion. Als Lovebox. Bella Jeff Giapponura.

0: punktlis 7:30. Gjevgjë bunur të lëzyndësh dhe jyn i Urs Müller sa që qita dhe nuf.
1: La pagina de Surmera per la prima giata da Plipauk che mille abbonamenti quella comunicale di Tura l'Union Romance de Surmer de sia radunanza generale Irsaira Casti. Malgrado main abbonamenti è l'Union tutina contenta con il quinta gestione dell'an passà. Il Shah d'inizio l'Iran anda nova main attaccia in lauter la notte passata. L'armata americana ha tenorato le indicazioni attaccia in dritto della difensione dell'aria nel sito del paese. L'Iran ha esitato droni sin il Bahrain ed il Kuwait. L'anterior chef degli SC Berna, Mark Lüthi, doveva diventare nuovo presidente della Federazione Svizzera di Hockey Singlach, ha i nomi in comunicazione. Mark Lüthi succedesse con quai ad Urs Kessler, che ha dimissionato durante il campionato mondiale in Svizzera.
2: La meteo.
0: Al solai quel tuorna oz be anche il grigion del nord poi localmente a mutnir bleč, quai pro temperatures maximales de 30 grazie in di notte e fin 18 grazie daia oz a quaira i contorns.
2: Vias e traffic.
0: Da fare attenzione a Modena in tutte le due direzioni, sulla traide stante al tunnel Isla Bella e Panaduz, la sun bestias sun via, e con naif sun via is da far quinte sur il pass del Alvre e del Flüela. A tutti sun via, fate attenzione e buon viadi. A propos viadi, la prossima mezz'ora faina il no in avant con nos viadi intorno al mont. Simplemente senza stare sezzeri in avion, be per vo bel pacific, vo stavet precis la in gioce vo eset e no fain al rest. Prossima affermativa, les insles del Cap Verde es la prima iada di nevem de Balapé, motivo vonda per imprender a cagnosher in pa melder al paese. Faina vers 10 de les 8. Ma vanta Robbie Williams, rock DJ.

0: Kicker 6. Presentada folk, vossa butia del vich en la region.
1: Io vain oz runde dus con Daniel Weger de Cuera. Bon dia, ser Daniel.
2: Bon dia, dona Ladina.
1: I van desclirir amu alc. Nun, vera manc ses bunts, il ora davà però vain a munyu de corregir, quella o corregir, i desi o tots dus corrects. Nun, vain nu la pretaisa per del lader Bernabun, i nove vendit al lader Peter Piver, tots dus sun correct de tons zetante dire qua al lader Bernabun o sa la versione romanz grigione sa punta al Peter Piper. I minci cas set correctes er in runde 1.
2: Grazie.
1: Bun. Na ci floreremo una fotografia, li stis in palencin cra cercare il codes, non?
2: Na, qua son nul, ma zurlerai me città.
1: Ah, ai vive fin già nel presunci qua fisso in corso sin palancino no, forza quello... a moda Daniel Weger.
2: No, quello non è più.
1: Ne ha. Bun, Natalia Weber is rot qua.
3: Buon dì, ser Daniel.
1: Fa la controlla, allora crea l'ancina questa runde dus, ot set correctes dovresse. Per dir allora in avanti domani in runde 3. Pass per pass, cominciai, ne? Un, dus, tres. Armon Orlik a guadagnà fin oz 30 jades la lotta grigiungla runaisa.
2: Ai.
1: Fos? Armon is il più vell sco curdin Orlik.
2: No.
1: Giust? Al Jovader al più vell ci dis nominà pel campionati mondial da Balapé quiston a 43 ons.
2: Ai.
1: Giust? Al più juven Jovader a 18 ons.
2: Ai.
1: Fos? Una delle lunes del Jupiter a nom Europa.
2: No.
1: Devint de duman fin pro final daia qua pro RTR in kicker ises special de Balapé.
2: Ah.
1: Les couleurs de la vopna del centun Basilea città es alp. In air.
2: Ah.
1: Just. La surfaccia del centun grigiun es bun 190 iades più grondes co quella del centun Basilea città.
2: Ah.
1: Martin Candines es el president de la Fundazione Medias Romances.
2: No.
1: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo hanno va i stessi bei VMs de Balapé.
2: No.
1: La prima etapa della Tour de Suisse de quest'on è in Italia.
2: Boneada.
1: La prima etapa della Tour de Suisse de quest'on è in Italia.
2: Gini idea.
1: Questo è corretto. Gina Bain, Sondrio. In Gina Bain, Sir Daniel. Un de Gina Fat, Oz, una de Pisco Ir. Natalia is a mucella d'ombra.
3: Hai, quinter tres in andret, ma nos rivains bes un ses correctes. Sì. Exact.
1: Dovrà quella de dirlo, Romo, ha?
3: Hai, forse ci doce una correctur, ma è nucrai, also nos vavens al più giuven giuvede, non ob des docens, ma bain de fatte be des set ans. E forse il kikeri speziell, il kikeri sis speziell de Balaté. In non es al kikeri sis, ma vain al cecioses, la vain smis una terapla, al cecioses speziell de Balapé. Be precis.
1: E se ne andal, ser Daniel, per Jovar, il c'è usce idea de Balapé? Un quarto avant les dix.
2: È pro.
3: E crei l'oppo d'essere esser Daniel Weger un buon candidato ci guadagna una volta una ronda.
1: Vai te l'auto buon'ora fingendo il cevazzino, è stato interessante.
3: Allora, sono tutti amici che spronzi, noi arriviamo in sei corretti, ma sette bons da dire appunto, plus quel unce vanno a fare la correttura, quel spuranzo è tutto in tre metri.
1: Sette bons per dire a fare commissioni per Daniel Weger.
2: Tip top, grazie a tutti.
1: Non vanno più piacere di queste due ronde, io vado con lui in bel dì. E alla prossima.
2: Grazie, Ro.
1: Arrivederci.
0: Il Kicker 6. Presentata folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.

0: Ja, just das Buch braucht aber nicht kommentar. Dombrar les ures motreides vaya bun ilura. Komm eins lele wie.
1: RTR. De pli che mo 90 minutes.
0: L'Argentina, la Olanda e la Francia top eis ci sun ir quista VM de balla peci comenza appunto questa sera e c'è no che non sain tots vai da bain lesse di rignada. Ma l'ora daia ir l'Uzbekistan, il Curaçao e Haiti o al Cap Verde ci sun della partida. Pa eis ci nes doda qua prono giusta mincedì. E ti imperda quasi imprendaina a conoscer als prossims dis. Piglian giusta al Cap Verde ci des ir giusta per la prima iada ad in VM de balla pe. Les Insles ci sun vers 600 km de vent de la costa del West Africana, di mena in mezzo in l'Atlantic.
2: Contrari ad altri stiare dell'Africa, dati a Cap Vert, buoni mals de tissi. Pienegins falians, nisiaps, mazzigires. Ad enegins animals scorpons. Scienzoia Cap Vert, vesins de partout la bubronde nazionale Grok. In Vinars tradizional gewinn fein sort Kanne de Zucker. E antrio giocatore national schweizer Gelson Fernandez ha eine Schiuse Cap Vert. Per conciunons, weil wir sind Schweizer, el Velois.
3: Pernas para que te quero, lá vai ele fugindo. Passa por toda a gente, na cara do golo. Tirou as medidas e bateu para a rede. Daylan.
0: Al Cap Verde, in destinazione de sei mesi, potesse dire quando mi per vida al mar. Hai, al Cap Verde ci desi la gruppa con un dels favoriti del turnier, la Spagna, e ci ovano loro giusto il loro premio in lundedì contro il campione mondiale del 2010. In sette minuti è la sotte.

0: Las novitats da RTR.
1: La pagina de Surmer d'Umbra per l'emprema già da pli pauc che mille abbonaments, quai pudesse influenzare il costo della spedizione della Gazzetta. El prossimo Oriente scalesce la violenza vien avanti, il Stati Uniti attaccia in mires in l'Iran, quel reagisce con drone sin il Stati dal Golf. Ed oggi fai aura variabile, quai ter 13 grazie a Samorezzen e 12 grazie a Quera. Gieles oggi, meu numurs Müller, bienvenuti. La pagina de Surmeira per l'emprema già denu da pli pauc che mille abbonaments, quai a comunicia l'editura l'Union Romance de Surmeir de sia radunanza generale ersaira a Casti. Il presidente Leo Thoman.
2: Ma che è naturale, c'è una sfida, le surtotte ci sono Surmeira abbonenti, vanno condizioni più favorevoli per la spedizione tra la posta. Si già in sottis mela, si va in zabiplic, il bonus in zazetz, a quel fa naturale, c'è un po' che tos. L'altro man fa naturale, che tos di abbonamenti vanno in generale a voce, che c'è la tendenza tra tutte le medie scritches.
1: Malgrado mai abbonamenti, è l'Unione contenta con il quinto di gestione dell'anno passato. Der expenses da 183 milli francs sera quel con impiccer minus da 1400 francs. Grazie alla situazione da finanza solida ha ella pudi pagar 20 milli francs alla Fondazione Medias Romances. La FMR fornisce text e fa il layout per la Gazzetta sur Mirana. Andermatt survegni in centro de sport in grandezza XXL. Or dal proiecto aggiunto in simple boin couvert diventa in complex de 5 mm quadrat. Tenor comunicazione della Andermatt Swiss Alps SA alla popolazione locale expermin ferm basen di infrastrutture de sport e da famiglia. Uscia il investitor Sami Saviris decis de surlavurare il plan aggiunt dal 2012. Il NOF Center compiglia de sper in boin couvert tranter outer air in spa con fitness in a pareit de river ed in a patinera. Las lavurs de construcción comenzi en lauteron. La vertura sa planisad il 2032 u 33. In us mit einter la guerra il proximo Oriente, il Stati Uniti e l'Iran anda nova main attaccia in lauter la noc passada, i quai malgra la pausa da combat. L'armada americana ha, tenor accenes indicazions, attaccia indrizza la defensione dall'aria ed indrizza radar nel sit dal paese. Scorreazione a l'Iran attaccia bases militares als americans nel Stadis dal Golf, Bahrain e Kuwait. Quai an comunicia las guardias de revolution. In conseguenza il Kuwait temporar ma inserasse spazi d'aria per la viatica civile an comunicare le autorità locali. In medem momento l'Iran schmanaccia da tacciar bastimenti in la via da Hormuz. Il Stati Uniti an dentant dementi che l'Iran aia bloccare la via completa main. In l'Irlanda del Nord è saira de nova main da cravalz. In l'agglomerazione della capitale Belfast e la polizia dovrà squittes daua contro dont 200 demonstranti violents. Quel sa invita crappa e bottiglie sin la polizia e da in invita containers, an comunicia las autoritats locales. Error dai fra la capitale aia da demonstrazions, tu den tutsa e la saira dentan stade main violenta che la saira avant. Klamals protest sein Konsund extremistische Dreccia. La Region des Akts der Violenz ist stadt in a Kuntelada a Belfast. In Migrant dal Sudan aia blessa greve main in Il delinquent supponis aia en arrest inquisition. A Barcelona a Papa Leo XIV inaugurà e benedir saire la nova tour della Sagrada Famiglia, coi insieme con rund 4.000 cartentes e cartents, sco media spagnola si rapportan. La nova tour è con rund 172 metri il cluce il pli alto al mondo. La consegrazione della nuova tour a Giglieu a ciaggiunto al centavol di della morte dell'architetto della Sagrada Famiglia Antoni Gaudí. Las lavurs de construcțiun ne intentan der sventer 144 ons ang bec terminades. Las facades e las construcțiuns internes ston ang venir cumplenides. In dank del Sport lernt der Chef die SC Berna Marc Lüthi, du ein eventuell neuer Präsident der Föderation Schweizer der Hockey Singlatsch. Il Cusell d'Administration della National League e della Swiss League ha nominato Bernays de 64 ons per il Post. Sia Kandidatura vigna presentata all'Ordinanza Generale ai num en in Kommunikation. Marc Lüthi succedes cun quaia de Urs Kessler ca dimissionas vent il Campionati Mondiale in Svizzera. Lüthi ha manà l'SCB dal 1998 fil l'enciatte da quest'on.
0: La meteo.
1: Oggi si per parte sulle Lief, nel Grigion del Nord, poi lo calma in venir bleccio, e nel sito si detto sulle Lief. La temperatura maximale è 30-13 gradi in legge di nota e 12 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Con Aife si deve fare quindi in la via dal Pass dal Flüela.
3: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Dalla damau.
0: Alla saira.
4: Una bella gioia buonura con le dinascina al microfono musica romancia da Kasper Nika. Bel eset ir vopun no in bulli.

Puzzlestück sind.

0: Viacenzun preferida.
1: Meu nome è Mattias Mensli, ad oggi vi la canzone Lights, The Band of Horses. Quella canzone play sempre meno mia, va che ti apriamo con gli dedos. Ad oggi vi la voce, vi alzi, fidate che è attivo meglio do, e abbia laurea.

0: Vert del Di.
1: Hai lura daia usi canzuns ci basta in per pax taxi, quai lura per manar da d'un moment in cel in toti notri tempi, aver toti notri sentiment. Er quis qua tocca almain tenor mai pro un de quais. Und ja, pensa, ci vuoi conosci Shakira, con il suo grande song per le campionati di Balapé del 2010 in Africa del Sud. Vaca vaca, per la VM di Balapé, la nostra redazione di musica prepara per il prossimo tempo ad una di queste sempre versi. Ossa appunto Shakira.

0: Innebella Giugia Bunura Spranza alla Comunità Bain ir per voi in tan Stadles Ottimezza i Urs Müller Sanche Città de Nuovo.
1: La pagina del Surmeira per la prima giada non dà più pauc che mille abbonamenti quei a comunicare l'editura l'Union Romance del Surmeira da sia ordinanza generale iersaira a Casti. Malgrado mai in abbonamento è l'Union tutina contenta con il quinto gestione dell'anno passato. Il Charles inizia l'Iran andanova mai natacia in lauter la notte passata. L'armata americana ha tenorato le indicazioni attacia indirizzo della difensione dell'aria nel sito del paese. L'Iran ha seta drone in il Bahrain ed il Kuwait. L'anterior chef di l'Est Berna, Mark Lüthi, doveva diventare nuovo presidente della Federazione Svizzera da Hockey, singlaccia i nomi in comunicazione. Mark Lüthi succedesse con quai ad Urs Kessler, che demissionasse entro il campionato mondiale in Svizzera.
0: La meteo. Al solai quel torna pel grigiun, be più anche il grigiun del nord, poi lo calma, diciamo, nid in pa blech. Quai topro temperatures maximales de 30 gradi in di notte e 18 gradi dai a oz il regiun de quera.
2: LTL. Unic.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Tell me.

0: i
1: Carezza.
0: Va a fincia pront la Marella. Di scocidees e tot transparent con la prova de rablar tot el sies de questa campionade de balapes in un fel na basten als ulliers al main mes. In fel plein con cifres e wappnes e hai i mitja casi. Dintan ce no dovran als buns ulliers per tenir la surviste qua ci pertoca als jös, dovran als arbiters de questa VM amo in a meldra ura per avair in grif tot les noves regles. Ci da una de quelles?
2: Perché gli sgoli stengono buon memia di che il balentameone ritardescono sia il Duke dati già da Pion Vargau di arbiter in countdown. Quella regla venios schlargiada. E tirbetteren il bal col smeunz ne vende la lingia, ni tirin ascinum nau abstos dil goli, poi arbiter musa col meun ciun secondes. Veng bossa teniu vide quellas ciun secondes, va il bal el possess de l'altra equipa.
0: Pudes nir tot interessant de vinda questa serie. Be bonder sulles discussions las prossimas evnes quan ci pertoca novas regles. RTR ci fa fit per la VM de Balapé a modo più de la VM. Ant in nos dossier sun rtr.ch la nu bi de chatar regles i resultats ma ir bledes belles historias de voles historias de questa campionati mondial de Balapé. Ci comanza questa serie punct les nov.
3: Da per tot Balapé. Er la, nu kins c'è pesce normale be baseball e hockey sin glas. Il campionato mondiale da RTR.
4: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Belle pacifica interruzione, novità della nuov con Johnny Nash, Rock Me Baby in 8 minuti e l'ora era punta la nuov. Hi, als fans, conoscono quest'unqua. Serrar les orelles bot in pasco Top Gun vide ciel, curce la patrouille suisse svola sur les 10 ore. L'ufficiale squadra de gol de show dell'armada svizzera, ma con quelles shows es scocipara ben bot a fin. A partir del 2027 dessen els jets del tip F5 Tiger restar per terra, per qua ci questen simplement man sabler e sun massa vels. Ma avant rifne al meinem uneade in grijun e qua già la prossima fin d'evna, prossima sonda, per di ufficiale della festa federale de Tir a Cuera. Hai, i cura is davvero pronto, l'ora appunto al spa, mirs per lo spettacolo vide ciel qua a Cuera o in Grigion, precis l'una e mezza comincia la show della Patrouille Suisse, ci dura 20 minuti, sonda prossima. Dimine, ci ti les vera armoniada, scoccia la Patrouille Suisse svola, al melder le sonda per far qua sia tenor als organizators l'obreau a Cuera.

0: Las novitats dal RTR.
1: En il puschlav dat in una nuova stazione per misurare la naif, quai per aumentare la sicurezza del traffico in via. E per la prima giada de pi dia jons dat il tir mont pli paucs fugitifs. Quai in dus il tema sozza la snof al microfon Urs Müller. Bienji. La Regenza ha approvato un progetto per installare una stazione per misurare la naif in la via cantonale tra Brusio e Viano. Il progetto è budgetato con 17.000 francs. La fine mira è di aumentare la sicurezza del traffico in questo traiect. Per qualche manca in stazione di misurazione nel Puschlav, ne date attualmente strusche date davanti la quantità di naif, davanti la relazione di vent e davanti le temperature, ein um in una comunicazione. La Controlla Federale de Finanzas criticesce una piattaforma digitale dell'Archiv Federal Schweizer. Quella due scogliare e pubblicare dati delle amministrazioni della Confederazione Cantuns e Vishnankes. Attualmente pubblicesce in tanto 13 organizzazioni lor dati in questa piattaforma. In plus, ha mo un quarto della capacità da memorizzare occupa. In vista queste cifre, ne sai a bit comprovare il progetto rendia. Per creare la piattaforma ein insimpundi passa 2 milioni di francs, da rinnovare quella costa anche in agiade 1,5 milioni, vitir svignan costa di gestione di 1,5 milioni di francs per on, uscia la critica. In l'intero mondo il numero dei fuggitivi si è ridotto per la prima giada da più di agenzi. Quel risulta del rapporto annuale dell'Autocommissariat delle Nazioni Unite per i fuggitivi. In tutto sono stati l'anno passato 112 milioni di umani in fuga, in minus del 4%, comprati con l'anno avanti. La ragione è che marcantemente più fuggitivi sono potuti tornare in loro patria che l'anno avanti. Consunt per tutti in l'Afghanistan, il Sudan e la Siria. Tentanta la UNHCR accentua che bec tutti fuggitivi sono tornati volontariamente in loro patria. Il Canada vuol proteggere meglio le fans juvenili dalle conseguenze negative delle piattaforme come Snapchat, Instagram e TikTok, per cui planisce il paese di restringere l'accesso alle media sociali. Una nuova legge prevede che mo persone sorse di giovani stanno a aprire in conto. Il Canada suona con quale l'esempio d'altri paesi, come per esempio l'Australia, che hanno già deciso misure somiglianti. Eccezioni fisse impossibili se le piattaforme possono comprovare se le hanno misure efficienti per proteggere la gioventù.
0: La meteo.
1: Oggi per parte sulle Lief, nel grigione del nord poi localmente venire bletch. Nel sito si detto sulle Lief. La temperatura massimale è tra 13 gradi in legge di nota e 12 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtl.ch.
3: Ci giusto la banana in mano, altre forse più fende crackers. C'è era d'una giovane in una buona posa di caffè e energia, hai quella dovra oggi. Al di nempe amo lung questa sera appunto la prima partita della VM de Balapè e hai isbada schon c'è una certa nervosità, tensione, er qua per noi. Sarà per cui era d'una del c'è tema oggi avamo di, ma in giù tema noi eravamo pronti Blair Otter, ci non ha da far nix in noia con la balla. Bill Eschet, Iri Steivet, Kuno, es und Nadine Schiene, Bundi.
2: RTR. Mes Radio, mia lingua.

0: Schertun lala, Giorgio Bonura qua pro RTR. Als 1. Juni hat war in Spezial salut an nos anterior Direktor der RTR, Bernard K. Thomas. Il ci cumplisce otzas 80 anniversari in grand happy birthday de noi. Del resto della quotidiana gratulesce otz con una intervista d'anniversari appunto de l'er antila quotidiana de dots. Lura, ci ha uscì amo al zons per ci vane cif auguris otz als 1. Juni sulla lista la Helena Lozzaca Mattias e la sta a Musté e fa oz feste per il 50 anniversari. L'ora jaine da Musté sco prossim a Niederutzwiglio la bassa la gratulaina per in 80 e quai al Cirin de Curtins. Tornando c'è in Grigiun a Musté la sta la Anna Maria Caminade de Plazes e la fa oz feste per il 92 anniversari. De cici els auguri su nüt sco d'una tu divet de vo jantarles du de gimezza qua pro RTR in sembel cu la musica prediletta.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bognengiadina.ch.
0: E ci vesien de regala nostra tazza oz. Ci fa in vostra famiglia o ci de vos amis fa oz festa pel zons. Telefonai in o trametando la tazza in vos nom. 0-20-25-30. Al regalin d'anniversari. Tot special, qual pro RTR. 0-20-25-30.

0: Ei pare che blers an als ons, ots als unders de jün al mein blers si leven far in plajair cu la tazza, quia am sclinge mordio, e al più svelte è stato il Pirmin Lotza de Mouste. Bundi, Sir Pirmin.
1: Bundi. Allo.
0: Ci van les gratulazions?
1: La gratulazione va a mia cara donna, la Helena Lotza, che Mattias, che festivesse ots il ultimo contabile di d'anniversario.
0: E ci sta sul programma?
1: Ella è libera, niente di una chance flotta. Allora, cosa vuol dire vacanze? Con la prima questione extra su vacanze, per festival, c'è un contabile a Von, ad un 20 mordi. Sul programma siamo noi gentanze, questa sera, dati, spero, per visite, perché vengono a fare in viva. Wenn du Pittard in der Fiaste und coole Familie, coole Kollegen, können wir uns trotzdem zusammen in der Industrie.
0: Ist ja kein Grandios. Ein Ebene tut Vakanzen per Farfiste.
1: Exakt. Ein Ebene.
0: Du hast den Frachtchen Boom Plan. Bun, in meinem Fall, der Notschiffle ist der Jubilare la Helena Lotz de Mustepel 50 Avel, notre metà in la Tazza. Ich fange ein Fischchen in diesem Namen, Sir Pirmin. Du bist ein in einer grandiosen Feste, Otz, a tutta la famiglia.
1: Grazie.
0: Ich grazie per il telefono. In bel di.
1: Bien, grazie a voi. Ciao,
0: Maria. Ciao.
1: Ciao.
2: La Cuppina. Presentato il buon Engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Buonengiadina.ch

0: RTL, 20 bunura dels 11 de juny in 5 minuts les 9 metze bunura es va passar va più in direzione va mas di a Natalia Weber perché ir qua fin già e la va allora con voi appunto in direzione posa da Iantar. Natalia, alt ci des ot schon in papi special ne be appunto c'è la WM comincia e no mi dan in panos program
1: hai precis also il program resta in se alli stes nus giovani scodina quardens lore il cecioses mal cecioses ving ad esser oter nus no cerciens una roba ma bain un evenimento quale vini mai stanno ti rimangi in connex col campione di mondiale da Bella P non sto però esserci sto in connex con qui stan ma ben con x qualcosa ci discapitò durante x un campione di mondiale da Bella P quale vini mai cercianza non stai in serie ciò 30 cevazzins e quale persona ci chat ora ci c'è questo quale guadagna 100 francs usce bar sul mem
0: ah e c'è capita scincina in civino o se altro va
1: loro va qui in event
0: domani loro del c'è
1: in precis e c'è ci dis
0: e loro in giun jackpot ci va loro o c'è domani loro 200 francs
1: no no
0: c'è come loro che bottere
1: no qui no non sono stanzi 100 francs non sono però ermince di be maximil mangi due candidati in a cinc e alla fin del campione di mondiale e tot quel ci han guadagnò era in c'è la chance di guadagnir un trico della nazionale svizzera ci dis zote scritt da tu dels giuviders
0: ne ma
1: also is rende proprio forse è giusto questo ci pensano di una ci chiusa na kann nu vuoi telefonare du sei per 100 francs forse tu tieni una telefono l'altro c'è no vai in c'è meo di fis air flot ci partecipation
0: lascia solo te là ora avanti ne te c'è vecins fin già o hanno detto an tutto aspettar fin guarda le sì
1: ma tu hai dit c'è is già una tele shot de lerels e loro crai fai se loro zeva guardens
0: invece qua dire loro approccio 8 buonore fich bo
1: ma appunto questo io è rendir de stersi usce bo de tedlere
0: tero. Bun, lor i mince cas, al cecioses special con Natalia Weber o cin quarta avant les des, beba la pe o gero mal cioter?
1: Na, zieva da quell'ora era in cedo guadagnir bigliet, also per to quas ci non è musce plagiar vide sport, per la peie vide musica, ed ecco era in cedo duas bigliet per quel cun per ir ad un concert de School Classics, e er lo es der cio complet libers ce concert ce volais ir a tedler, er regal bigliet, e vos decidais c'è concert.
0: Bel. E oggi dici ce ne ha detto B, bella P. Qua daranno c'è commentars. Non è mica che esplodare ciò come
1: Ladina.
0: Questo è già in nostra compagnia. Mi sono Ladina Scena. Stat bene, efficiente alla prossima.

Oggi comincia un dei più grandi spettacoli del sport del mondo, il più grande del campione mondiale del Belle Epée, e per cui dopo appunto RTR, per specialità, tra l'altro, scusate, menziono il C-Chosses. Scusate qual funziona esattamente, questo declare in pochi minuti, e crei? C'è qui tanto proprio qualcosa cool. E mi alegro di giovere con voi scuola di una quattro tenzi del mio nome è Natalia Weber, già vi buon giorno.

La Gioia Marlin con Fire. Nos Cecioses ist der Spedizinis un Klassiker. A partir de dots, fin alla fin del Championato Mondial de Bellepé, doque però un Cecioses Spezial. Nos non cerciens una roba, ma ben un moment, un evenimento in l'istorgia de Bellepé ci resta in algordanza. Mince di, e maximil manch duas persones la chance de guadagnir, nascun armil cinc persones, e de guadagnir doque minciota 100 francs schis chat.ora l'evenimento. E alla fine veng l'ora 30 turls victurs tra la büsche e quaciun guadagnance un tricot della nazionale svizzera sottoscritta dels Juveders. Hai, e la buona novità, vus tuets es podais participer a quist ceciosa speziell er, scho vus weiss forse begiste ins quarte guadagno il jackpot de nos ceciosas er regulier, tel ceciosa speziell podais vus tuets es participer. Il numero di telefono scuoduna è lo stesso, quale doni l'orzie 29.3, ma crei le regole sono chiare, noi vince due candidati per di, maximale mangi, e vince ciò un evenimento in l'istorgia del Bellepé, del Championato Mondiale del Bellepé, e giovo vince l'ora in 3 minuti. E mi allegro, guardiens, c'è da oggi forse già il primo vittor o la prima vittura. E crei schon.

0: Álvaro Soler con Con Calma. E con tutta calma, ens occupains nos uossa con nos nov cecciusas.
1: Che moment! Del campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, vinta il gol.
0: Hai, appunto, orde cecciusas dvainte che moment. Nus cerciains un moment legendari e quel dains nus uscea ils tips, ils cevazins ter le bain.
2: In piccin contact procura per gronda gritta. L'arbiter n'avese negut decisiv. In e bet sta l'unic gol in quest match che legendar fin oz.
0: Hai, nola oz ci end vainc vainc cinc trent is il numer de telefon per es participer i do de guadagnir 100 francs. Direkt meinst sul mem, e will savar de vus che moment legendari ci ving a cercio. Duas de vus em la possibilitet de guadagnir quis raps. 0800 20 25 30 es la scugend en cinote schelt tadlir il strais cevazins.
2: In pitch in contact procura per gronda gritta. L'arbiter n'avese negut decisiv. In e bet sta l'unic gol in quest match che legendar fin oz.
0: 0800 20 25 30 nus provains con la prima proposta. RTR Natalia, ci è il telefono?
3: Quasi, Jacen Fedri Fili.
0: Jacen Fedri Fili, buondì!
3: Grazie.
0: E lei è un grande fan di Balapè?
3: Ma veramente non lo so, ma e penso che questo sarà il man del Cersegna che diceva che Maradona tocca il man la palla.
0: Appunto. Provò di pigliare col ciò la balla e allora tu ciò però appunto col mem e allora ho qui do il gol e prima di qui ho qui allora genom c'è qui era il mem da dia, il mem da Cersinger. So è l'ince da c'è anche qui era?
3: Un'idea.
0: Allora giudei zieva 40 anni, esco preciso, il 1906 campionedi. Esatto. E questa è tutto bene, perché c'è la soluzione precisa quella.
3: Troppo!
0: Dimena, senza essere grande fan di Balapè, ho qui bastia per il primo vittor del nostro C'è Moment. Cordiale gratulazione!
3: Ma grazie, per essere un piacere.
0: Guarda, tu non puoi essere questi campionati o vuoi che è il proprio speravi?
3: No, se il Svizzero sono intorno, se il pastietto, se loro guarda questo.
0: Ah, il Svizzero sei allora schon da guardare, ha? Dimmi,
3: sì,
0: Sando Saira allora la prima volta, ha?
3: Vai guardare,
0: hai. Punisem. Allora ci resta in cervello il telefono, ci posso pigliare su sia adresse e per tutti gli altri auditori vuol qui semplicemente dire... Vos weiss wies, in non eso sche gref, wieso simplemente de desser schwelt, e de mem, da quella prossima chance per vos de guadagnir 100 francs.

Nova musica del Grigion 77 Bombay Street con Mount Everest. Teoreticamente, se non si vede, ma questa c'è un piz Bernina. Fis, forse è un'opzione. Ma bene. In 8 minuti è l'es 10. Ti vi giù un bel e buon dì.

0: Las novitats dal RTR.
1: El puschlav dat in una nuova stazione per misurare la NAIF, quella dove aumentare la sicurezza del traffico in via. E cofinanziare la 13 avla rente dell'AVS il Cossel del Ciantun stige alla proposta per una finanziazione masciadata. Qua indusse il tema Sozzales Dias, al microfono Urs Müller, BNG. La Regenza approva un progetto per installare una stazione per misurare la NAIF in la via cantonale tra Terbrusio e Viano. Il progetto sarà budgetato con 117 mila francs. La fine mira sarà aumentare la sicurezza del traffico in questo traiect. Per cui che manca stazioni di misurazione nel Puschlav, ne dati attualmente struge dates la quantità di NAIF, le relazioni di vente e le temperature in una comunicazione. Il Cossel de Ciantun si dice già alla proposta della conferenza di intermediazione davanti la finanziazione della 13 avla rente dell'AVS. Concreto, in las deduzioni da paia venire aumentate per 0,2 e la taglia sin la pli valur per 0,4 punti percentuali. L'emne che vende decide il Cossel nazionale in causa, se quel di na nella 13 avla rente dell'AVS per il momento bic finanziata. Ella vende intanto a mince caspaiata o a partire dalla fine dell'on. La 13 avla rente dell'AVS costa 4-5 miliardi di francs per on. E l'antirmone il numero di fuggitivi si riduzì per la prima giada da più di agenzi, che risulta dal rapporto annuale dell'Autocommissariat delle Nazioni Unite per i fuggitivi UNHCR. In tutta la stazione l'anno passato 112 milioni di umani in fuggia, in minus 4% compriglia con l'anno avanti. La ragione sia che i mercanti mainde pli fuggitivi sia impudì tornare in loro patria che l'anno avanti, quasi soprattutto in la Siria, l'Afghanistan ed il Sudan. Dentanto l'UNHCR accentua che bec tutti fuggitivi sia tornati volontariamente in loro patria. Il Canada vuol proteggere meglio le fans e juvenils dalle conseguenze negative da piattaforme come Snapchat, Instagram e TikTok, per cui planisce il paese da restringere l'accesso alle media sociali. Una nuova legge prevede che mo persone surse di giovani stascino avrire in conto. Il Canada suona con quale l'esempio d'altri paesi, scopre l'esempio l'Australia, che hanno già deciso misure somiglianti.
0: La meteo.
1: Oggi si per parte sulle Lief, nel regione del nord, poi locale venire blech. Il sito è si detto sulle Lief. La temperatura maximale è tra 13 gradi in legge di nota e 12 gradi nella regione da Quera.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Forse ci vuoi scusare di erge sur nie in un chat de gruppe de WhatsApp il messaggio che le IA de meta in vola us vostre dates. E forse ci vuoi scusare erge ste tratti un sal, perché ci nu weiss fatti un guata o non si sa precis c'è c'è stesse loro affair incontr o c'è a duna. Perciò vos non weisses fer pisers o dins nos in circa 10 minuti il tips e tricks surda appunto quist un minus i a da meta shell in volo se nostre dates usana e se ci c'è c'è des da fer es pos già usi not dir reste con tutta calma. Tut is in orden. Erste, wo es weiss, sur mir auch schön messadi, in gina panica. Tut is bun. Al Mikrofon Natalia Weber, je wünsche un bundi.

0: Elisa con Seta Idis, la stage d'un quart.
1: RTL, tips e tricks per vous.
0: Ah, e forse ci vuoi essere l'ultimo zis. Sufnia su un WhatsApp un messaggio da qualcuno in cui ci vengono pretais c'è l'intelligenza artificiale da Meta so usa leggere il chat de gruppi e ci sono da mudare qualcosa le configurazioni de WhatsApp per appunto impedire quello. E questo però proprio il caso. So Meta leggere ce c'è scrive a mies amies la buona novità. Un giorno tema. Dominic Hardek ha fatto per ricercare per declarare la situazione e si è me al studio. Dominic, c'è insomma il problema?
2: In quel messaggio che viene usato messo in turno stato scritto, ab Samstag wird KI auf WhatsApp verfügbar sein und Zugriff auf alle Unterhaltungen haben. E qui è Bovir. E ben wirken sa auslovra con una intelligenza artificiale e in WhatsApp, ma WhatsApp sa aus bo simplement leggere tutti i nostri messaggi. Ist jetzt unser Access an unsere Kontaktschulnummer des Telefons.
0: Perché es loro queste IA da mette insomma buona?
2: Schenze ci termette us per esempio in text enorm leung. Lu sai da liber el a quella IA di resumesche mi ciò che scritt. Lu alla intelligenza artificiale access a quel el mo a quel messaggi. Bo sentir chat ni si les dates de contact.
0: Ah, questo è una volta fig buon, ma c'è es loro o senza precis da fer, c'è se o se qui sco già?
2: En se setz as di de fa nuot.
0: Sco super.
2: Quei messaggi è mo i messaggi per fa tema. E ebu, se c'è nief, de pile stat, ven c'è giun dati ad in puspoi de quels messaggis. Leo mavi è un per causa sco che WhatsApp gusta, se ti fa sbucuoi ni c'è, ni gil profil ven sti zaus en in cer temps. Us also simplement intelligenza artificiale. I dat le possible dati sin WhatsApp, dat augmentale sigiltate dati sin chats de gruppa, quoi impedesce lu moketis a simplement termette vine von in messaggi ni ebbe luvra con intelligenza artificiale. Mo spionage dat intelligenza artificiale impedesce quelle funzione bo, per quoi chi dat simplement ne gine spionage. Cioè chi ai de fa con quels messaggi o ignorare o da risposta agli altri che è insomma bover. Il più importante è amici casa di bover e un teresa quelle informazioni.
0: Mm-hmm. Also di meno se vuoi sorfnire o c'è un messaggio o c'è smanciare semplicemente o c'è fai savare alla persona hey, qui è una vera pulente che ti ho messo tra me. Se è senso se giusto per questo messaggio da c'è danno quasi dopo io aduna da ciò. Dopo indicazioni c'è è bad loro vaira svelta punto c'è quei SB o c'è un messaggio per dire ser panica ci non è niente vaira.
2: E dat in cinque punti che indicazion quei come per esempio c'è la data è bu definita c'è in quel caso os sonda cosa esser mince sonda e ci viene scritto con tun allarmant con miars sens d'exclamazione ci viene scritto che 15 metri viene vano il messaggio e da scia di risale infos e lui è un scritto che la sigillazione è immediat attivata.
0: Mm-hmm. Also, di meno, se vuoi surfnis usce un SMS o un WhatsApp. E non ci venga appunto scritto X, un D, una sanda o lefne ci vaino, c'è qualcosa. Ci venga allora erenci scritto, fai attenzione, questo non è buon. Allora, se vai, questo è in sé per fare panica, la panica non trovare. Non possiamo resumere, l'IA da Meta ci pone a vedere su WhatsApp non è un giunto prevel per le nostre date di contatti, né in chat singles, né in chat di gruppi. Meta non può leggere ciò che è scritto a mie amiche e mie amiche. Oter cu scegli inoltre appunto un messaggio per lasciare, per esempio, resumir. Di mena, tutto buon, con tutta calma. Us potete gugentra mettere vostre gratulazioni in avvento via WhatsApp a nus, senza aver tema.

0: Harry Styles, As It Was.
1: Il Calender, presentato School Classics. Das Jotz findet wenn Kinder zur Kladur in la Halle Gurleine a School. School-classics.ch.
0: Ed è scelta un sguardo in nostro calendar e ora potremmo andare a guardarci che si è fatto durante i lavoratori del Teatro Giuven Grigion. La presentazione era ora di fare il 7.30 alle 4. L'ora vengono anche due concerti in Connex con il Festival School Classics. Questa sera il coro viril Engedina Bassa a guarda anche l'Hotel Meister la sera alle 6 con un concert e l'ora era anche il concert del Vocal Quintet a Valciava, qui il Chasa Laura la sera alle 8:30. E per demem, do quell'ora anche la possibilità di dire ai lavoratori di stampare cudes, qui da ciò anche il museum stamperia a strada, l'ens mezzdì alle 9 e da bravuogne o demem l'ora lì a partire dalle 12 il Festival de Cultura Alpina e quell'ora in tutta la finenza da bravuogne.
1: Il Calender, presentato School Classics. Das Jotz findet wenn Kinder zur Kladur in la Halle Gurleine a School. School-classics.ch.
0: Hai ben preciso il Festival School Classics o per sé lo als Dijdoc fino al 21 giugno e per qualcuno di voi devo sacco biglietti per un concert tenor vos gust. E scuoduna, ed è molto semplice di guadagnare i biglietti. Per guadagnare due biglietti, non ci vuoi poter decidere a che concert ci vuoi essere, stai semplicemente dietro un telefono al 0800 20 25 30.

0: Giganto con Casa Duse, nus gens assin in Gedina Bassa. Primera sulla Mottenalun, sin 2150 meter sur mer, sur schuol. Per la prima volta in somma organizzasse la Federazione Grigiuna de Luote insieme con la Società de Luote in Gedina Aisa, la Festa de Luote Grigiun Glarunaisa a schuol. Var 120 luateters combatten in sanda sulla Mottenalunz pel titel 30 de quels lura naturi manch il raj de luata Armon Orlik, lura però Christian Biesch, Roger Riechen, Edels, Frirs, Domenic e Mario Schneider. E 4 luateters indigens della Società de Luata Engedinaisa sun lura della partida spetos vengen var 3.000 persones alla festa. Una primiera es la Festa de Luata lura per nus de RTR. RTR produzisce un livestream della Luote Grigiun Glarunaisa durante tutta di emette RTR le differenti luote, impressioni e reazioni da questa festa. E il commentatore del livestream è il nostro redattore sport Roman Dobler, con el sono io accogliete via Lingia. Roman, scu guarda ora, è pronto per il livestream della luote?
1: Sì, a Kreischonce noi siamo tutti insieme pronti. L'infrastruttura dell'organizzazione, vuol dire la Resiasdici, le tribune, quelle sono le, quelle vengono attualmente ergiuste installate. Si nu da DRTR, nin l'ora du manco l'equipe ci dovrà per realizzare, per produrre questo Rivestream a le, du manco fai nu nostre prime proes. E l'ora hai vesni Kreischonce ad essere pronti in sonda benura, desde la sotte, curce il Livestream della Lotta Grigiuna Glarunaisa. A scuola comincia.
0: Ma c'è da quell'ora insomma da vedere tu ad insanda durante la luota su rtr.ch?
1: Ma non mo sain proprio tutte le slotte da quella festa da lotta sulla Mottenalunz, su 2.150 meter sur mar, sono installati 4 rincs da Resiadic. Nu quoi vuol dire Corsini Erger, l'anterior lottader, i trenader da lotta da Domat, e io, nu commentain le slotte pigliain unada sul rincs numer 1, alla commentain nu duai tutte le slotte già un lösso in quella rincs numer 1, sinciun s'interessa però, per la lotta o per l'ottadar ci lotta per il momento giusto sul rinch numero 2 o 3 o 4 e loro si poi scegliere su rtr.ch se si vuole chiudere la lotta dal secondo o dal terzo rinch, loro però semplicemente sbe col portretto senza nostri commentari. In mince caso, alla fine del dì, si può chiudere tutte le slotte su tutte queste 4 differenti rinchs. Un rinch è commentato da Corsini de Mai per Tudaisci per Romaunch e c'è 3 rinch senza commentari però con tutti i portretti da questi fa un le slotte su questi rinchs.
0: Di meno, mangiantir non è proprio un guata o se durante questo livestream, also questa festa è clare i va per le luote, ma da quell'ora è impressione un po' intorno alla luote, semplicemente dalla festa.
1: Sì, non si tavela in sa ure, col pubblico ci sarà fitch numerus della partita sulla Mottenalunz, l'ora d'aini era in sguardo, in il tempo, in la tenda da spremis, quella tenda è una valur da passa 200.000 francs, e proprio minciun da questi 120 lottaders ci sono in sonda della partita, però la rotta Grigiun Glarunaisa ci fa un premi, per fin l'ultimissim da questi 120 lottaders ci fa un premi e la valur da 250 francs. L'ora d'aini in sguarda in tin cugina alla vai per la sfida da cuginer per 3.000 bucas ci volen nir alimentades ci volen mangiare i baiver durant tutta di quai garanti una grande sfida numo sain impressions da là e sa ura haita velaini con uno concello tader dalla prestazions hai al focus sa ura sul rai da lotta su un Armon Orlik ci vien per la prima iada sco appunto rai da lotta alla festa Grigiun Glarunaisa.
0: Also, per tu questo, se non è mi insegnato se voglio di guardare le luote e da i storges per il resume. C'è capito se c'è nudè tutto sanda tempo di essere da vendere il laptop o il telefonino e guardare il live stream. Dai la possibilità di guardare loro semplicemente il stream più tardi, appunto, na live.
1: Sì, in mince caso, l'intera festa da lotta, l'intera livestream, poi ci sarà ad un altro momento. Tutte le interviste e i punti culminanti che vengono allora lavorati su la nostra redazione in mise a disposizione. E ci sarà proprio il recitare proprio quella lotta che ci sarà esente da vezzer era in un altro momento. A partire da sonda sera sarà qua tutto online. E era slotato, scorciavano il loro atras, loro lotta, hanno fatto la doccia e senza nessun momento hanno l'occasione di recitare loro lotta e da informar sco c'è la festa e si da forza error da vista da dundes concurrenz.
0: Idis in quel cas propi planizo tuot per mince gust, per mince interesso e più poc interesso les impressions de nos commentatur de l'Uater Roman Dobler cetai sus l'ora appunto in sanda ternus online sin rtr.ch el commentesce scumenzino a partir de la bunura de les 7.50 il livestream insemble cun Corsin Jörger per rumensch e turasch. Also, tutte le lingue che vous trovais, vous inclegiais in mince cas, ce ci capite a questa festa da luta.

0: La nuova single o la single attuale mal de dit de Luca Henni con Vertigo in 12 minuti is les 11.
1: RTR Impuls.
0: Eroz Impuls de Plazzi Fluri.
2: Chica A, due di epaga, e de chica A nuot, ales due sin spartach. Partere da, sco qualche soi Martin a giù Massauneus, Robin Hood a giù Fazuenter. Ma, momentan, sei un pau autors in quel mondo. Chica A, let's lesadine de pli. Chica A bo, let's il mainz due sve in te scocel e quels per miez en, let's ande da a domis due sorts buone meine scauce spintjes. Io si immaginescio di negare al mondo scioian. Tutti i cristiani vengono gesto main tutti in bia. Tutti vengono tutti in bia danes. Tutti vengono tutti in bia z autos. Tutti vengono tutti in bia z fons. E tutti vengono il madems problems. Nels fossen tutti stereotips. Tutti in scolauter. Tutti egual. Fosco in bimond. In quel mondo giugas tutti era in seciai in grande rolla. La jalousia. Gelosia sin quel che ha in altra ideologia, in altra modo de viver, perché che la gelosia, che el cristian fa el cristian. Schock fossen tot nos buns politikers con lur ideologias per la plaza. Na, a scho im mond les jo bu. Io les es proa ed es a contents con quel che vai. Era, scho se ci a forza de pli, ni forza et se ci pi paucchio. Denes fa mo pi si dir. Den to bu pli venti rivals. Per mai constati, ai bien a scioia scoiai e con quei chiavai.
1: Impulse.

Un grigion sün un alp città vers vest. A mo pü da lönch vers vest. A mo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch c'al vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusonzi las orelias isni in America del Nord ti portai nel campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, las picnas e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final ai til radio i sün rtr.ch. Al campionato mondiale da balapè 2026 con RTR. Fitch da manif, erschalis un grand stock da vent.

0: las novitats dal RTR.
1: In Svizzera doit dare in extract discussion national, quai vol il Parlament. Sì, co-finanziare la 13 avla rente dell'AVS, il Cussel del Centuns dice la proposta per una finanziazione masciadata. Qua in dus il tema solza la Sindisch, al microfono Urs Müller. Piangi. La Svizzera introduce in extract il registro della discussione nazionale. Quai ha deciso il Parlamento. Per questo intento installisce la Confederazione in sistema di informazione centrale. Ozendi staten in l'extract del registro discussions, mo discussions ustuma dire stalieun che la persona abitescia. In una persona che viene da stumada popia semplicemente mi dar da mi ziel e servegna la nuova vishnank in extract senza macla. Quai na doi bitch pli esser possibile en l'avenir. Il Cussel del Centuns dice la proposta della conferenza di intermediazione davart la finanziazione della 13 avla rente dell'AVS. Konkret doen las deductions da paia venir augmentades per 0,2 e la taglia sin la plivalur per 0,4 punts procentuals. L'emne che vende zid il Cussel nazionale in Chausa, se quel di na nella 13 avla rente dell'AVS per il moment bit finanziata. Ella vende intanto e mince caspaiada o a partir dalla fin dell'on. La 13 avla rente dell'AVS costa 4 fin 5 miliardi francs per on. En l'intirmone il numero di fuggitivi si è ridotto per la prima giada di più di agenzi, che risulta dal rapporto annuale dell'Autocommissariat delle Nazioni Unite per i fuggitivi UNHCR. In tutto sa in Staatslom passato 112 milioni di umani in fuggia, in minus del 4% comprilià con l'on avant. La ragione sa che marcantemente più fuggitivi sa in pudì tornare in lur patria. Quai soprattutto in la Siria, l'Afghanistan ed il Sudan. Tentante la UNHCR accentua che bitch tutti fuggitivi sain tornati volontarmein in lur patria. Il sciaudamento dal clima avanza. La terra arcunia uscibile era cialira scuang mai da pilanciata dalle smesirazioni, quai muossa in nof rapport dall'ONU. Tenor quel s'augmenti l'emissione di gas con effetto serra. Erles concentrazions de CO2 e de metan in l'atmosfera s'augmentien, per quai arcunia il planeta dina de plicia lira, cun sunt pertuciat sain ils oceans, quels arcunien redunt 90% de la cialira supplementara e se sciaudien per quai ferma main. En pli detie dina plisse vents undes de cialira en les mars.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle live, il grigione del nord poi lo cama e minir bleccia nel sito e si detto sulle live. La temperatura massimale è 13 gradi in legno di nota e 12 gradi in la regione da quera. Da maun avant mesi e si sortracci, il sventer mesi si schlucca nel snivel si ridat fase sulle lives. Il grigione del nord poi lo cama in plover in sic, quite redunt 20 gradi a quera.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Questa sera comincia il campione di mondiale del BLP, qui da quale nazioni si tuocciano semplicemente stiers, l'Argentina, la Brasilia, la Spagna, il Portugal, ed o scena vent. E allora dopo quelle nazioni si non ci si scopre un surprise, cioè quelle è insomma una squadra nazionale. Un per, da questi paesi, da queste nazioni, bilanzo in questa mezz'ora su la Marella, per voi al microfono Natalia Weber.

0: Mother, I'm talking. You're my heart. You're my soul. Hi, la Jordania. Es un de quels paes ci va quistan per la prima volta insomma al campionati mondiale de Balapé. La Jordania is placida del Proxim Oriente e l'Asia del Vest, confina con la Siria, l'Iraq, l'Arabia Saudita, con l'Israel ed ils territoris palestinais. E de più faz, ce vos nu vais forse niente conoscia sur la Jordania, o Jan Spescher o se pront per nus.
1: Jordania war la scola più stabile tiara al Proxim Oriente. La tiara che procura per stabilità. Reg Abula, il secondo che attualmente è il timon della tiara, è un gran fan di Star Trek. Ed ha per fin già giocato una pinche rolla nella serie avant 30 anni. Malgrado che la Jordania è per la prima gara in campionato mondiale, al campionato di Asia del 2024 hanno fatto il pass fino al finale.
2: Arrashdan, what the sweep! Allah! Allah! Allah! Khurafi! Khurafi! Hadha al-nashmi khurafi, na'am! La yakhlifu al-nashama!
0: E ci basta l'orer per il finale del campionato mondiale? Ma... Tvainte forse gref. E tutt'una. Interessante c'è la Jordania e squistan della partita.

0: La Jordania dimine quisten la prima volta din championeit mondial de Balapé. La Repubblica Democratica del Congo ci do despu al 1974 is... No, non is vaira. La Repubblica Democratica del Congo ci do despu la seconda guerra... Ed è un pufus, stas ci dir. Nos discurrinduos della Repubblica Democratica del Congo ci ho un po' de più esperienza ad un campionato mondiale de Balapé, nempe del 74 der Nels già la prima volta là, da quel tempo però è incesuot il nome de Zaire. Hai, ed ora appunto in sé la prima volta è per el scu Repubblica Democratica, il fatz cugnosce Jan Specia.
1: Congo! La capitale è Kinshasa e con varie 16 milioni di abitanti il più grande mercato dell'Africa. La Repubblica Democratica Congo vala con quella la reggenza a volo controllo sull'intera terra scostati che faccio naufragi. Mince sono i giocatori della nazionale del Congo data balla poi ai exterior. Febbiars è l'Europa.
2: Le Nigeria, Ianaccio, Calagaccio!

0: Dal Congo, Jensens, USA a Panama, ci dis er per la seconda volta al campionato mondiale de Balapé, qui ci aveva il 2012 in Occidente la prima volta. Panama, stessens in settore Zavair, is in America centrale, confina al west con Costa Rica e all'ost con la Colombia. Il Chanel de Panama, fich conciente, traversa il paese ci colì allora la Caribica con l'Oceano Pacifico e da Pudels Fats. Eruasa da ciò, Jan Specia.
1: Il canal da Panama, che dat da Pivarga Cianons, che va tras la Tiara, va la scoina delle più grandi prestazioni di ingegneri in Soma. La costruzione costa milioni, e melis de morts. Begadiau il canal an den Ton des Americans. Panama Macau è la capitale e la suletta capitale Simon con il jungle, un teufel del Macau. A Panama è il balapoi mo il secondo popolar sport. E un più popolare è il baseball. Leo è la nazionale a quamain la numero 9 del mondo.
2: Panama Salvador deja la cabeza al medio, para

0: Pascal Gamboni in Nibla El Ciel. Scu ultim guardando se enche sul paese Haiti. Jan spesche o resumo per nus ils fats nausche kunchains un de eja eje pront per vos. Haiti va quistan per la seconda volta ad un campione di mondial.
1: Tequisa!
2: La bandiera haitiana consiste di due strime orizzontali, una blaua e una coscia, con la bandiera dei nostri vicini, Liechtenstein. Ma la differenza è che la bandiera è in Europa nel stadio, perché si vede dentro l'auto, una palma e dei canons. Haiti monta ton la tiara dels Alts Colps, malgrado che la tiara sia la caribica e una 100% della tiara montagnosa. Per via della grande criminalità e violenza delle bande a Haiti, dat la nazionale il giux de casa attualmente buon a Haiti, ma ben in altre stiare della regione.
3: Alla fine,

0: Anna Rosinelli con «Hit», les Novitäts, les Unterschen Metzen, da aus der Urs Müller.
1: La Regenza approva un progetto per installare una stazione per misurare le naive in la via centonale tra Brusio e Viano. Il progetto è budgetato con 107 mila francs. La fine mira è documentare la sicurezza del traffico in questo traietto. Il Consiglio del Centun si dirige alla proposta della conferenza di intermediazione davanti alla finanziazione della 13 avla rente della AVS. L'emna che vende decide allora il Consiglio nazionale in Chausa. E la Svizzera introduce in extract il registro della discussione nazionale, che ha deciso il Parlamento federale. Per questo intento installisce la Confederazione in sistema di informazione centrale.
2: La meteo.
0: Il 7 mezzodì, dopo il maggiore di nuvole e solari, il partenz poco era in c'è di singoli sguazzi. Al sud è allora vera sulla liv, la temperatura maximale è 33 gradi in giardino notte e 12 gradi in regione di Cuira. Da me mens mezzodì è allora sortrat, local ma in cui forse era in un po' bleg. Al decorso del dì è sluoce allora però le nuvole e diventa perciò vera sulla liv, da me intorno a 12 gradi a Cuira.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Revin Linney, Love Me Not. Tot il mondo discorre del campione di Belle Epoque, mi c'è tendis l'ora in cegref, da tenere la sorvista, ci giova cura, cura sun ce finels, ci ova se guadagnò o perso fat quens punts e. E clear cura d'occhi da guadagnir, ci ter. Naturalmente, fic importante. Per cui, d'occhi ter nu su nostra pagina online una survista completa, also al plan del gius, risultati, concorrenze per fans, i storges della vart e. Tutto ciò ter su nostra pagina d'internet, es rende da guardare in regolir, mensch, che pone per esser, ci ving l'ora in ce actualizzo, forse ci do in ce una surprise per vus, lefne ci vain, ci so, e non voglio dire me abger, mi si rende in mince cas. E appunto, per tenere la survista, cura ci giova ci, c'è cura e di nuovo, su rtr.ch il plan del giös, di tutti i nuovi un clic la sura, l'ora se vais, cura ci stai a essere davanti la televisione e cura ci può essere semplicemente lasciare senza.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: La FIS è il nuovo presidente, quel non ha più nome Johann Elias, ma Alexander Ospelt. La pagina de Zurmeir ha per la prima volta 8.000 abbonenti ed ha la difficoltà di cercare un nuovo redattore.
2: Ci sono stupide, ci va un po'. Da quello che ci interessa è che è un interessante post, allora da quella vista, sono stupide, ci va un po' di interessante.
1: Noi vogliamo sapere ciò che significa per l'Unione Romance di Zurmeir, ci dà la pagina. E noi guardiamo in partenza, l'avevamo preparata per l'anciveno la prossima festa del Cento Cantunila.
3: Ja, es ist vielleicht so ein Gesangsfest, es ist ein bisschen, wie wenn man Ski fahren geht und Pulverschnee hat. Da sind einfach, statt Schneeflöckchen und Schneestaub, sind es die Töne, die einem den Tag verschönern. Ja.
1: Quants fans de Cent ci vengono spatos e di nuovo ci vengono a Cento udinzi la seconda metà. E dall'agentura di comunicazione.ch comincia un nuovo capitolo, almeno gestione Armin Spescia smette sulla fine di questo mese, noi vengono di scurire con lui. Che cosa mi per temas da questo magazzino delle Dudes? Mio nome è Tobia Faller, ci avete un'interessante missione ed un buon appetito. Talafis è Johann Elias de Wendt, il nuovo presidente Wendel Liechtenstein. L'ervinca duf als Details.
4: Alexander Ospelt, il nuovo presidente della Federazione Internazionale de Skis e Snowboard, FIS. Dal congresso della FIS a Belgrado e l'om de 58 anni, derivante da Liechtenstein, vengì elegì Pizza Cup con 65 contro 64 Wurs. Ospelt rimplazza uscia il mandatario del fin qua Johann Elias, che era zont di Spitaivel. Con Ospelt alla testa speran con zont le federazioni grandes de skis che dette puspe de pli ruaus, obiettività e trasparenza in la FIS.
1: Dalla FIS a Belgrado tornens in Svizzera, recept de medicaments in Svizzera, desquederi in avenir bence digitalmente. De quella vis es la chambra pitchna.
4: In l'avenir due persone specializzate dal settore della sanità mo pli centare ora recept e plans de medicazione a moda elettronica. Il Cusel del Centunza decidì con gronda maggiorità in amidada in la legge da medicaments. Uscì volins reducir il rischio da falades indicazioni da medicaments. Questa è un importante passo in direzione digitalizzazione. Plin avant venia il barat d'informazions tranter ils differents acturs migliorà. Pazientes e pazients doan dentant er poder pretender in l'avenir implant de medicazions in palpiri. Il Parlament ha prolungato l'engage da co-members dell'Armada Svizzera Sviscoi e il Kosovo in fine il 2029. Quei è capita contro la veglia della PPS che voleva terminare l'engage. Sunt il Cusel del Centunza e il Cusel Nazional approva quest conclus federal con 129 contro 60 vush. Da mai che il Cusel Nazional è dentant per suenter de tramettere in cas de besegn 85 co-members dell'armada non l'inimità da mai in il Kosovo ed il Cusel del Centunza aveva approva maximalmente 30 supplementars va la facenta anche in agiada e na voce in la ciombra pitchna. La Svizzera introduzisce in extract dal register della Scussions National, che ha il Parlament decidì. Per suenter installisce la Confederazione in System d'Information Central. Ot statten in extract dal register della Scussions, mo Scussions ustumadires dal Lieu nur che la persona abitescia. Una persona che viene stumata può più semplicemente mi dar domicil e survegne in la nuova vishnanca in extract senza macla. Quina doa è bici pli esser possibile in l'avenir. Il Cusel del Centunza dice gea alla proposta della conferenza di intermediazione davart la finanziazione della tredijavla renta d'AVS. Que vuol dire che le deduzioni da paia devono venire aumentate per 0,2 e la taglia simpli valore per 0,4 punti percentuali. L'emna che viene decide il Cusel Nazional. C'è quel di na nella tredijavla renta d'AVS per il momento bec finanziata. E la viene dentant en mince cas paiata ora a partire dalla fin dall'on. La tredijavla renta d'AVS costa 4 fin 5 miliardi francs ad on. Sunter che gli Stati Uniti hanno attaccato in una nave di petrolio in il Golf de Loman hanno iniziato tra i bares da tra i membri dell'equipa, tutti tra i derivanti dell'India. Qui ha comunicato il ministro della navigazione dell'India sulla piattaforma X. 25 membri hanno potuto spendere. Il militare americano dice di aver saietato sulla nave per qualche aia improvata a trasportare ieri iranais. L'equipa naia bici faccia per comonta le forze armate. La petroliera corseccia sotto la bandiera del stadio insulare Palau.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Dalla pagina di Surmeir è la cifra di abbonamenti crudita per la prima volta su 8.000 e quali sono le conseguenze finanziarie?
2: Noi abbiamo ricevuto un brief della posta che ci sono stati mi dà il contratto e sapete che condizioni ci vengono a dare allora per un caso di essere piacere.
1: Qual è il tema ir alla radunanza generale dell'Unione Rumencia di Surmeir? Noi daremo stiers. Più allegraivel è anche tu no in partenza, la prossima festa del Cent Grigiuma, des essere l'ancivegn a Grusch.
3: Ich glaube, es gibt Regionen, das Graubünde, wo mehr gesungen wird, aber es ist der Wunsch vom Chorverband, um das hier zu machen. Freude muss man weg, und dann ist überall Singfreude da, auch das Grüsch.
1: Dabei der Feste der Cent Grüsch und ins alle Finde der Mission. Ich trete rein, wo könnte per Kommunikation. Una delle grandi agenture di comunicazione in Grigium sorvegna un nuovo chef, il Vel Schmetta, per noi quinto al Parcì. Al primo, guardando a se, scuccio che voi in avanti colore.
0: La meteo.
4: Oggi splendore il sole in il Grigium dal nord per part ed in il sud, Pulit Blair. In il nord, Nesi Erbic Klauski da Zingul Zuradis Locals. Con 11 fin 15 gradi nel Surseis e maximalmente 18 gradi nella regione di Quira è in sic pliciaut kier. Da me è il primo surtraccio di Poplover Chaila il confine di 21 mm. Il centro mezzo si sclaresce ed in poco intar con fases da soleil. Sonde dati Blair soleil e divenne infine 26 gradi.
1: La pagina di Surmeir ha registrato per la prima volta 8.000 abbonenti, quello che comunicò l'Unione Rumencia di Surmeir, ci dà ora la pagina di Surmeir. Comunicò quello o l'URS a sia radunanza generale, ci dà il sair a ciasti. Parallel, sai che è difficile da chatter gli et ci scriva per la pagina. Al Federico Belotti con i dettagli.
5: Al manc me la pagina da Surmeir sto ner der messes con la posta svizzera per survenir en rabat per la spedizion. Ossa è che la limita magica per la prima geda nei da sot passada, dei Leo Toman, il president dall'Union Romance da Surmeir Urs, ci edesce la gazetta ci compara en eda alemda.
2: Ci sono Surmeir abbonenti, vanza condizions pi favorevals per la spedizion tras la posta, ci già in sotis me la ci vanza beplicel. Bonus and sets, a quel fa natural c'è un pochitos.
5: Actualmente si presenta la situazione finanziaria però anche degna bunga, il preventivo del prossimo anno quinta con un plus da 10.000 francs. Per la pagina da Surmeir vedono il Davoson circa 30 fin 40 persone do Giulia Abunamant dei Toman. Las ragions?
2: Also das Argument ist, dass du bei Frankstuhl in Romansch gesungen hast. Sie sagen, man hat ein Romansch gesungen, sie haben das Lied ein bisschen Romansch gesungen. L'altro manca il naturale era degna puspe la domanda della regione, forse l'oir della unione che il ci anzene da forse ben presente o da un redattore ben presente dato il naturale era obiezione o da degna perché vi invece informoso da quella né dall'altra occurrenza c'è stata che il naturale degna che sono due temi senza sezzi principali si vignano.
5: Schlier che il problema se avesse un redattore e un redattore per Surmeir. Il resunse in la pubblicazione da quella plazza ce ne è descritta or diverse gedes e però Meier. David Trutmann, il chefredaktor della Fondazione da Medias Romances, ci fornisce il text per la pagina da Surmeir Day, ci vege ben do annunces. Ma becce da persunges ci abitescen in la regione. La plazza per Surmeir è usceia becce anche neida occupata.
6: media in general sono nella crisi e non è così attrattivo che forse muova un tanto se loro in un medium e loro muovono in medium scritto, cioè forse non è così elettronico come altri medium. E loro sono nelle regioni, no? Nelle regioni romane ci sono un problema demografico, also, sciambe mia generazione è tutta iz da vento, una buona parte si da vento. E c'è questo scopo più fattori che vengono insieme ci rendono sempre difficile da chattare anche le regioni le auto. Qua non è ben un problema della regione centrale, qua è un problema che hanno constatato era in Surselva, era in Engiatina, e non è così semplice.
5: Da mer che la pagina da Surmeir può becnere un planeta con continu e per il momento però non tema. La FMR Survignar Techels ir da derter e da giornalist Libers scugion uten stier ci fis ac ne manch pensionò. E dalle 12 plazas compagnas redaccionales vot la FMR o se la cer scriver pisavens ir redaktors e redaktors cembec de la region dei David Trutman.
6: Magari un redaktur dell'Engiadina o della Surselva fa forse una contribuzione di una corsa di schizza se vogliono che funziona e che funziona è per noi. Noi proviamo a mantenere una rapportazione della regione. Naturalmente non c'è più niente di redaktur e redaktur. Da qui ci proprio polanir intorno alla centunata a scrivere da qua, però qua non è altrimenti possibile perché non c'è in la layout.
5: E quel ci pertoccia il Zurmiran an la pagina de Zurmeir de il chef redaktor della FMR. C'il nov program Alas ci translatesce tranter ils differenzi idioms ed erge seia en gronda geit per producir la pagina de Zurmeir. En citan l'edizion da dots mossa prest tot ils artecels en comparies an Zurmiran.
1: Dalla pagina da Surmeir mudens i la branca da comunicazium. L'interpresa comunicazium.ch es una delle grandes in Grischum, fundò ella o Armin Spescia dal 2012. Avent duas ans, ol vendì ella alla Somedia ed es restò menja gestium. Ossa voles lir una nova via. El schmetta sulla fin del mais, la Gianna Maria Cantieni ha discurria con el e do volia savair giusto il prüm per si legge vendia l'interpresa vendo asans e per si schmetta giusto assa.
7: Qui adina stau in parte mio plan, qui ho fundau vai o schon jed entre ciun conte lesse a save cica fame efficienta. Per questo è stata una grande sorpresa a qualsiasi da tirami che quella vendita è venuta lui. Io avevo un coraggio la vendita, in trasquella è venuta piuttosto baul, ma tutti i venti luoghi, questo è una parte del mio plan, che io vengo ad ora da surdale efficiente, perché io sono per Deus che in bien un deficiente in saper, in se è habels da surdale inefficiente ad in prossimo costrutto.
8: A perché giusto usa a quei in special motivi, a quei da fare, perché come si dice, se avesse via vendere, che si vede un coraggio per quel capito, ad usare semplicemente il momento per dire usare bene.
7: E qui è stata parte del plan. Il mio contratto di vendita è due parti. Una è che ho vendito una stona dentro giunto che si ha donato, ed una è che ho mer il set per me a successione personale. Ed in quel plan erano schien wir bein ke la successione personale re reglada allu wenn scho also so ne strateg lu ko scho da in we ke fixada con quals di arms che mo nos alle state per quei e quenze seit wir meine part del plan wo x sich ke kapite semlen
8: wo es wies jetzt wo es meins en curicina schleizung interne quei parabice da wir funziona a dose scritor ke san curis in a persona externa. Perché è questo possibile da catarsi ci intern che fa in maniera facente?
7: Nies divisa era da ve in una successione interna. Noi sen adina saveu che questa è essere gref. Io credo che la più grande sfida che noi vediamo, non che noi vediamo, che io sei da surda qualificante che è buppince, noi siamo tre filiali, noi siamo 80 con l'Ures, noi siamo varga 10 milioni di volte, che è una grande efficienza surda quella o del costrutto della famiglia, del fondatore, che è stato scelto di notte per cui, a mezzo di mese in sette tutto qui, su da qui è un costrutto d'economia normale. Qui credo la grande sfida che noi siamo. Qui è stato il primo pinch carpeggio che noi siamo, che la successione interna che noi siamo, Aber auch funktionierst du gegen uns allein, dann ja da in einer neuen Form für eine zweite Chance. Die zweite Chance ist, die Successursresten, ein Fischent, das ist mein Fischent, das ist ein Junta, und aus wenn uns gerade auch für eine Successur.
8: Wusste ich, dass du auch ein Fischent, das ist mein Fischent, restast dann ein Konzert der Administration an, wenn ich sehr an der Wand zu prender Mandatsinkumbenzen der Kommunikation.ch. Es ist ein Spezialmanager, der Marc Grigion, der wird gerade oder wird der Proximon, der quelle Facente, per se meins, ist Proxims Chungjons. Also, quasi kun in Pere, stas totinjang, so wie es bei, wie es schon lieber die Tote fasst.
7: Es ist die Forse, die ich mein Pop, die ich expert in quella Situation. Ich glaube, dass die Leute, die da was in Objekt, in Konstrukt der Ökonomie, die ja in der Kausa mentale, die ich schon Adiau esos maigec, jau surdon, a resta leon sco cusse gli ader. Nicchio fece un projekt, come in projekt, quare clar chi dat bu, jau sto scusse gli anni gimpli, quat san tots ce chi anda fa. Ce che nus in abradine dic, con quei che meu temse osa curz, chiamano, e che nus nazigein mees forzas per chi va ben con elz. Dentro altre questau il mandat Marc Grigion che dependeu integ da mia via che au son a disposizion e per schein pensum chef us staus in von meine efficiente de kommunikation.ch weil sie mai so di ja surprene la marca a per quei e quei insetz in via kin sta botu me che sai buschada ja man è da casa ad ja abbandona la fin cercladur nossa casa a vai so entri in agenbüro extern und tras quei vese o e bucheca va minci
8: Schkowalu, an der Wand kommt aus sperrkommunikation.ch, wie es so durch die Dichtkes vergessen.
7: Ich bin Ökonom und Interprendider der Chor. Per cui war ich schon fundau in einer neuen Efficiente. Ich habe fundau Efficiente Viertakt. In Efficiente hat vier Purgides, die Konkurrenzation Bull, die Purgides der Dots. Die vier neuen Purgides, mit Viertakt, wenn ich aber ja sie per mei, so enter in eine Existenz und per mei, der was uns der Labor. L'idea è proprio che le sbocche, quella cresce, quella è un meglio efficiente. Io le sebo in timpli, per cui che la più grande valore che lascia una cosa e credo al team. Se io trovo in team che mette un turno, c'è per me, lui viene più spedi per gli auto di comunicazione.ch, io vengo di una vostra realtà, io vengo da un trascuolo ed è il svolto ad esistenza, il profitation di un trascuolo della mia rete, della mia acquisizione. Il patraccio fondamentale è il momento che io resto più o meno per sud.
1: Armin Spescher ci smette sulla fine di questo mese con meglio gestione dell'agentura comunicazione.ch ce l'ho fondato a 20-12 anni. La Gianna Maria Cantieni ha discorso con lei. E ora siamo qui per noi per il Cent. L'ultima festa del Cent Cantunella è stata da 28 anni, dal 2012 a Chiavenna. E precis oggi in un anno, desco dire la prossima, quella in partenza a Grusch. Fans del Cent di Tor Grigium vengono l'ora per una fin d'evni partenza a Cantier. Gli organizzatori hanno informato a Grusch sullo stedi delle preparative, all'Ian Spescher è stato a Gler.
9: En exakt inon, wenn ihr wit grüsch, transform aus en in center de kant. Mo, eu grüsch propin leuk de kant?
3: Ich glaube, es gibt Regionen, zu Graubünden, wo mehr gesungen wird, aber es ist der Wunsch vom Chorverband gewesen, um das hier zu machen. Und wir haben zuerst an Schierstenk, dort ist gerade der Bahnhof dem Umbau und dann ist Grüsch gekommen und jetzt sind wir sehr zufrieden, die Leute sind offen, es hat wunderschöne Häuser im Dorf. Man ist singfreudig und ich glaube, die Freude muss man wecken und dann ist überall Singfreude da, auch zu Grüsch.
9: Die Co-Präsident des Komitees d'Organisation, Benjamin Berdil. Schuell die, spätjeni rodunzi Sonntagkors il Grigion, schuell divers Kors dat autres Kantons. An tot du ein duemeli Kantadures e Kantadures bei der Pachtel a Fiesta.
3: Da gibt's natürlich der Regal, wenn zwei Chöre gleichzeitig sind. Und der wär schon schön, wenn wir mit dem Publikum zusammen auf 10.000 Leute kämpfen.
9: A Schibia Personas an den Don Buplatzen, a Spintjes Beseljes, a Kaplottes a Grüsch. Per quai an ja un Organisaubia autres Lokalitats. Die Iris Vogt Klaas, kann euer Responsable pel Programm.
10: Wir haben Haufen kleine Orte, wir haben Haufen Singen auf Plätzen, wir haben Unterschlüpfe oder Garten, wir haben Kirchenli, also ein ganz kleines Kirchenli, wir haben aber auch grosse Orte wie Turnhallen oder das neue Fundus. Und die Idee ist eigentlich, dass wir mit einem geschickten guten Ablaufplan für die einzelnen Chöre mit einem Zeitplan, dass man die auch überall versorgen kann, dass sie immer zum Singen haben, aber auch singen hören können.
9: La casa da scuola, per esempio, du hai venito vrada per fare la garderobe, ni per cantare. Pusoi vil soglie de visitare tutti i concerti poi, in un radius di 2 km. Alla fiesta, venne veleuc su 30 gis. Il venerdì, stettien con son Ilsefons e Juvenils al centro. Lu, du hai da concerti, da classes, corse de fonds, workshops, nie concerts, kinsa cantacun, en vende la sondalu.
10: Am Samstag ist es dann wirklich das Fest, so wie man es kennt aus anderen Jahren, dass wirklich der Chorgesang im Mittelpunkt steht, einerseits eben mit Bewertung oder auch nicht, und am Abend sicher auch gemütlich beieinander.
9: Montag und Grüße euch in Lohnstadt und in der Masse davon. Begeht ja sie tot, wenn ich per du sie am Nesavon. Auch alles Präparatives sollte nicht einmal in seinem Bohnen wollen. Mal cooler Checker des Sponsors.
3: Dort sind wir tatsächlich jetzt nicht gerade ganz so weit, wie wir es mal gerechnet haben. Aber das sollte jetzt in den nächsten Tagen auch richtig losgehen.
9: Zu den Tod kommt der Co-Präsident Benjamin Berdil und kostet den Wagen 660 Millionen Franken. Ein Münchenkass, sie legen als Responsabel in einer großen Fiasche der Kant und forcen und tocken die schmähliche Personen.
1: Allian Spescher zu der prossima Feste de Cent Chantunela ci des previsa per oggi in un an del 2027 a Grüsch. Intentes Janier les Dudes e 21 Minuten, che coi sto al Magazin de les Dudes, responsabel per contenia Giancarlo Candinas, l'Ervin Cadu fa mis ensemble presentò les novitets, mia nom Tobia Faler, alla mezza voce in avent cocula Natalia Weber e les gratulazions, giovesen ci bel resto questa giovesia ed una pacifica posta da mezzdì.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: O se svelte passa il tempo già is las durische meits tempo per las gratulaziuns de RTR, quoi vuol dire eia Natalia Weber sonder c'è il microfon per vus. La prima gratulazione va alla Helena Lotza, che Mattias de Musté, ella festeggia il 50° anniversario. Per ella è stata scritta una lunga gratulazione. Oggi festeggia a Musté nostra cara mamma Helena Lotza, che Mattias, il 50° anniversario. In 50° anniversario hai un termine tutto speciale e la vita. Una bellezza che giun da mirà a vos sin biaras preziosas regordiences e da mirà il medem moment plein allegria e fidanza el avenir. Cara Helena, c'un contons plein vita, carezia, cordialità, engagi e non dumbraivels moments, culs quals ti as enrichau la vita da biars cascians. Per nus als die Bucke mo ina fitch cara mumma, ma bain era ina ferma personalitat, ina fidaivla compagna ed in grand exempel. Cun tia cor aviert, tia survecaivla dat e tia plager da viver, schengeges ti mince di calira e segirtat a nossa famiglia. Sin tiu spezial di donur lai nus di a ti da cor en graziel, per tia carezia, tia pazienza, tia sustegn e per tutte le biales regordiences che nos avain a schau viver insieme. Nos essen los ed engraziaivels de vetai de nossa vart. Possi, quai natalezi rodond esser lanciate di nief ventiraivel ciancun de la vita. Plein sanedat, legria, contentientia. Bials viadis, in scunters non embledaivels e bials auters moments custaivels culs cascians che carezzentai. Gauda cum pleina mai quai di special elai festiva, perce ti as pli che meritau el. Cara Helena, nus avain bugentai da tot cor. Cordiale gratulazione, sin il cincontavel di denescenza e tur la carezia ed il bien per il futur. Cordial salits, Pirmin, Livio, Nando e Timo, con la tinca. E questa bella gratulazione potrebbe essere completata con musica di Toten Hosen, Tage wie diese.

0: Sicht.
1: Die Toten Hosen, Tage wie diese. E qui per gratulier la giubilare Helena Lozzaca Mattias de Mustecci festaggia sia cinquantevel. Ella sorben la cupina de sia ompir mincia telefono ozim bunura. L'ora potenza gratulier al Cirin de Curtins de Niderutzvil ci festaggia sia ocentevel. Per sia gratulazione es nie scri quisco. Car Cirin, oz asces ti festiva tiu ocentavel onde nascincia e quai en buona sanedat. Nos gratulain a ti de tot cor e già vijain vinavon tut bien. Che ti possies vinavon esser activs seggi con ir con velo ni a pai in qual tura. Gudei temps con tia beadia che fa a ti bia plagir. E buca in blida il ai glaiti temps da di ad incuri bulius. Nos giavijain a ti in a biala fiasta insemmen con tia famiglia ed ingraziain per la biala sentupada che avangiu avon cuor temps. Cordial salits, Thomas e Margaret, Fridolin e Maria ed Evelina con Tumais e famiglias. E per Cirin de Curtins, da leins nus il cantus firmus sur selva con la sera sperillac.

Valocent evel de Cirinde Curtins de Niederutzwil weinsete lo il cantus firmus sur selva la sera sperillac. L'ora de concione gratulazion per la Anna Maria Caminada de Plaza, si vive il appunt reise muste, festace sia nonente duasivel anniversari, la squadra della appunt reise o scrit. Cara Anna Maria, cordiale gratulazion sil anniversari de 92 ons. Nus gevijain a vus buna sanadat e contentientia. Vus eses ina rusaivla ed ingrazaivla persona e stais bugenta compagnia per da ina patalada. Stedi, prendis vus part alles differentes activitats en casa. Cunzun, cura cae vin cantau, zambergiau e semplemain per stada compagnia. Plinavon, gudis ed apprezias vus las visetas de la famiglia e scesegiais il temps che passentais insemen. Cara Anna Maria, nos gevijain a vus oz, imbidi da fiasta cun bialas sentupadas, bons discurs e moments plein plagir. Cordial salits de concusadens personal e meina casa, de la puntrais a musti. Ils Kastelrotter Spatzen, tadleinse osse per gratulier, kun Geburtstagsgrüße.

Ils Kastelrutterspatzen Geburtstagsgrüße per Anna-Maria Caminada de Plazes. Ci vive il puntreise mostè e la poz festeggirsi anniversari de 92 anni. In 13 minuti is l'una e evr les lins de telefon vos pareis usas annunciar. Se veses eren ci gugente gratulere qualcun per fir cui pareis telefonir al 0800 20 25 30 o scriver un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Taylor Swift con Cruel Summer. In 10 minuti lunedì al telefon Esle Ivan Carpanetti. Allegra.
1: Allegra Mainz. Nove se niente gratulare a Domenico Carpanetti, quella 42 ons. Ci avvisare tutto il buono, andai fortuna. E hai, qua ci avvisano papà e mamma, e se sfrar, io un padrì, e zia figliola mia.
0: E poi il domenico è un po' più pacifico o il da lavorare?
1: E penso che sarà stato tutta notte, verrà a lavorare. La mattina pezzo aveva telefonato e dire non che mi stato su.
0: O se c'è tramite un uso una volta il buon saluto e allora c'è l'esito agli odel e tu scegli il porto di loro più tardi. Buonissimo. Grazie per il telefono, Ivone, e bel 7 mezzo di.
1: Grazie, stessa mai.
0: Adio.

0: Mia, cara bella Engidina, gratulazioni musicali ci vem Domenica Panetti ci festaggia sia 42esimo anniversario. E noi già in usa, se brailtel sar Gian Giuseppe Albin ci vesco gente gratulare. Buonasera!
1: Buonasera, buon Natale. Io le gratulo a mio conscolare Bernard e Thomas, sinché ho chiamato a om da Mescienza. Nus ka buop i bau vevan de dure sere pa la skaugas, pas januari la familie busi regeskaat, vevan de dure i atom na sere pa la skaugas, tis genitur za gen laid da da se e familie. Koi o stau grandius, cid bealas reminiscences. A sventer a els ka buop skaut, plir zonti cem da do, con seu bap, sco buop. El era in excellent pistur en conosceva esperti stiers ad agiubi. Io l'ho già visà al Bernard e Thomas, tot bien, sin seu ochentavo l'om, a già visà del tot bien, buono sanadat, a crescete vi ne vont su quel che lei. El ha fatti grande carriere che io, aber nur wir sind zu poin, also den Join, a dina kun uns sind zu poin. A per quelle si au la canzun, du pitch, du pit, du cor, du ril, du boil, con quel che lo stau bea zonti cende do.
0: O se ci pur ein sdrollier al gordanzas con questa canzun, grazie pel telefono e bel se va mezzi, Sir John Giuseppe.
1: A da vuz di viso, e in bg giu quera.
0: Grazie, Ficcia, dia.

Il Cor Viril de Breil con il pezz d'un pif, la gratulazione musicale per Bernard K. Thomas. Ci festeggia l'arduant anniversari de 200 anni.

0: Gianna Nannini, Vita Nuova, e per un nov anno vita veng us gratulò. Al telefono è il ser Aldo Manetsch. Allegra mein ser Aldo.
1: Buonasera, a quel special mein buonasera muste. Ob se ne mamma io scrive da mio parent, era il grossnet, io sapevo che si dico in broncia, ma che importa lui, al ferbe al Manetsch, e al fel da mia neazza. Letza oz, si muste 42 anni. Adesso ho scritto in domanda del in chat, ho scritto io ho di oggi buppe del telefono, io ho di faccia c'è autor, ma scoi io scoi mici di venizia c'è autor. Adesso ho uscito sul tema del telefono del Radio Romans, a permettere me salizia mi stai. Adesso siamo con Ida, ti incrocio se ci quei ai, Ida, a Dio mi stai gratulato di sentire il corrente di usare una calizia, di visare tutto bene. Hier sind die Juvenotter, was von Skurm, Skuntaeus Feljes, die Fit-Fit-Bi, Falkoschidischke, die Post, ma Ots, als die Segir, in Tekpeda, der Stand Zemmung, Skuntaeus Familie, Skuntaeus Duas Burbas, Kula Manuela, Teodona, a Fein Tekfiasche. Nus, Patricia, wie der Tei, a Grotolein, der Koch, als Komusiker, weil die Visau in der Gat, sich ja tut out, kindau, der Bodin, el Radio Romans, der Tina Turner, What's Love Got To Do? Quella in la musica che ha dato in te energia, ha dato in te energia per te, se ti va sia al Skulms, che ti hai forza da venire in sì, adesso entra a tornare a vostra casa. Pia, Fabian, tutto bene, in la Biala Fiesta, a tocca in auto, ragazzi, spai.
0: O c'è una fine sorpresa al Fabian Colatina Turner, grazie per il telefono e le gratulazioni, Saraldo e Belze, va mezz'di.
1: Adi, fettermes dir, stimmt, fettermes dir, stabein, ciao und zählen.

Tina Turner, What's Love Got to Do with It per Fabian Manetsch de Mustri, ci festeggi il 42esimo anniversari. 7 minuti per so l'una, guggende in ciasen uns cer, intenti ci avanz a tempo per una gratulazione, 0800 20 25 30 179 270 07.

torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro.

0: La Lia Rumantscha continuescha senza secretari general e la citat da Quira vuol priorizar projects grons. Il e las duas, meu nom, Ervin Cadouf, benvegni. Ter la Lia Rumantscha na dati en l'avenir nagin secretari general pli. Tenor comunicazion surpiglia in a direcziun da trais personas sias incumbenzas. Quellas meinen las particiuns lingua e cultura, cuminanza ed interess e gestiun. L'anterior vice-secretari Andreas Gabriel diventa per immediat nov persura della direcziun. Quei alla lia comunicà buninemna su inter la nova che il segretario general Markus Solinger bandunia l'organizzazione. La citat da Quira vuol reglar de nov sias investiziuns in projects grons e da generaziuns. La fina mira è da sigirar la stabilitat finanziala. Tenor comunicaziun sottometta il Cusel della citat al Parlament in a proposta con in a priorizaziun sur lavurada de las investiziuns en fin il 2035. En l'avenir du ail horizont de planizazion venir reducide dodisch sin ocions. Ils en prims quaterons venien planizats detagliada main, ils proxims quaterons serveschen sco orientazion strategica. De nov du ail valair per ils ons 2028 fin 35 im plafond d'investizions da 45 milions francs ad on. Din accident con in chiara armada manaival da Hauenstein Ifental in il Canton Solothurn en pliras persunas venides blessadas, duas de delas grev. Sco la polizia a conferma ad SRF saia era la rega in acziun. De pli details ne conosci in Sankt Beetsch. Actual mandati en la Svizzera del Nord-Vest in exercizi militar con redont 3500 comembras e comembras dall'armada. Erste bei einem Accident ein Konnex con questi exercizi ne anche Beetsch klar. Alexander Ospel, der nov Präsident della Federazione Internazionale de Skis e Snowboard FIS. Dal Kongress della FIS a Belgrad, der l'um de 58 ons, derivant dal Liechtenstein, veni elegi Pizza Cup con 65 contra 64 vus. Ospelter in Plaza uscia il mandatari den Finqua, Johann Elias, che era zont di Spitaivel. Con Ospelter la testa sperren con zont las Federazions Grondes de Schies, che dete puspet de pli ruaus, Objektivität e Transparenza en la FIS. Il ministro de Defensium britannic John Healy es retrac per vidina di Spite davart il budget de Defensium. Quei è il comunicà in una breve al primo ministro Keir Starmer che l'ha pubblicato in ex.
1: La meteo.
0: Oggi splendore il soleil in il grigion dal nord per part ed in il sud pulit Blair. In il nord ne sierve Sklauski da singuls uradis locals. Con indisch fin 15 gradi in il surses e maximal mein 12 gradi in la region da Quira e si in zig pliciaut kier.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi tar RTR.
4: Just another manic Monday.
2: Con sempre verts.
4: What a day to blame it.
2: Scovrides.
4: Too hard to go, too hard to ride.
2: E hits. Musica non-stop.

0: מוזיקה ברינה שקדים. פרטי. פרמי.
1: איך תהיה?
0: סימפלמיין. פרטוץ.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: La Lia Rumantscha continua a senza segretari general e la citat de Quira vuol priorizar projects grands. Il e las trais, meu nome, Erwin Kadov, benvegni. Ter la Lia Rumantscha n'ha dati in l'avenir na gin segretari general pli. Tenor comunicazione surpiglia in direzione da tre persone sias incumbenzas. Quelles meinen las partizions lingua e cultura, cominanza ed interesse e gestion. L'anterior vice segretario Andreas Gabriel diventa per immediat nov persura della direzione.

0: Quella lì a comunicà bun in emne sönter la nova che il segretario generale Markus Solinger banduni all'organizzazione. La città da Quira vuol reglar da nov sias investizions in projekts gronds e da generazions. La fina mira è da sigirar la stabilità finanziala. Tenor comunicazione sottomette il Consiglio della città al Parlamento in una proposta con una priorizzazione sur lavorata delle investizioni in fin il 2035. In l'avenir due il horizont da planizzazione venir riducide 12 sin 8 ons. Ils in prims 4 ons venien planizzati dettagliatamein, ils proxims 4 ons servescen sco orientazione strategica. Da nov doi valair per ils ons 2028 fin 35 in plafond d'investizions da 45 milions francs ad on. La ragione per cui la via dal Cin è stata serata ier sera per radont 5 ore è un accidente capitato a Manaivel da Sill in Tumliascia. Curt avant las 5 è un automobilista da 52 anni chiarata in direzione Tuzon, nua quella è collidata con un camion che veniva incontro. Quella sta aeri attraverso la via, uscì che dus ulteriors vehicles in medemamen veniz compilati in l'accidente. La donna da 52 anni ha la rega sgulà in l'ospital da Quira. La compassagiera e due ulteriori persone din altra auto al salvamento grigion central trasportà in l'ospital da Tuzon. Din accident con un chiar armata manaival da Hauenstein Ifental in il centrum Solothurn empliris persones venires blessadas, duas de delas grev. Scola polizia a confermà ad SRF saia era la rega in acziun, de pli details nen conosci in Sankt Beetje. Actualmente dati in Svizzera dal nord-west in esercizi militar con radont 3.500 commembras e commembras dall'armada. Erce ben l'accidente in connex con questi esercizi ne anche becch clair.
1: La meteo.
0: Da maunes il primo surtrace di po' plover c'aila il confine de naive è intorno 2 mm. Il sontermezzi sa sclaresci ed in spo quintar con fases da soleil. Sonde dati bler soleil ed diveni infin 26 gradi.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtl.ch. Il sontermezzi der RTL. Kunt scoverides. Hits e sempre verzi. Musica non-stop.

Musica per i mescadini. Per Tai. Per Mai. RTL. Per Vus.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Sur passaments in connex cum baiets temporars durant il vef a Tavau vegnem punits rigurus. E la citat da quira vuol priorisar projects gronds. Il jedes quatter, miu nom, Erwin Kaduf, beim Vigni. Tavau agesce rigurus si va per surpassaments in connex con il Forum Mondial d'Economia, VEF. Ci che construesce edifici temporars in a satem bec vit las regles a reguard segitatu polizia da fieu sto quintar cun ciastis den fin 40 mili francs. Tenor comunicaziun al regenza gia da 36 ciastis per il VEF 2026. En in cas zum grevanta e la schizont ignorala limite ed a ingesti de 50 mili francs. En l'avenir duen las lubiencias per edificis temporars venir limitades e ci ca survenir ils davosons ingesti rischia de bec survenir in a nova lubiencia. La citat de quira vol reglar de nov sias investiziuns en projects gronds e de generaziuns. La fine mira è da segirar la stabilità finanziaria. Tenor comunicazione sottometta il Cusel della città al Parlamento in una proposta con una priorizzazione sul lavoro delle investizioni in fin il 2035. En l'avenir due il

0: sont de planisaziun venir reducida dodisch sin otions. Ils en prims quaterons venien planisats detagliadamein, ils proxims quaterons serveschen sco orientaziun strategica. De nov tu eva laer per ils ons 2028 fin 35 im plafond d'investiziuns de 45 milions francs ad on. La ragion per che la via del Cine è stata serata ir-saira per radont 5 ures è un accident capitato a Manaivel da Sell in Tumliascia. Curt avant las 5 è un automobilista de 52 ans chiarada in direzione Tuzaun, no a quella è collidata con un camion che veniva incontro. Quella sta aeri attraverso la via uscia che dus ulteriurs vehicles en medema main veniz compigliats in l'accident. La donna de 52 anni alla rega sgulà in l'ospital da Quira. La compassagera e due ulteriori persone din outer auto ha il salvament grigion central trasportà in l'ospital da Tuzaun. Persone dall'exterior con un permesso di dimora non limitata in legittimazione d'esters C doan prestare servizio civile in Svizzera. Il Consiglio nazionale ha approvato una tale proposta contro la veglia del Consiglio federale. Gli è venuto argomentato che sia potesse il problema del personale per la protezione civile venire mitigato. Infine, 4.800 uomini supplementari stessero a disposizione Mincion. Ci che ha presto becce servizio civile doveva pagare una taxa di compensazione. Usto anche il Consiglio dal Centuns decidere.
1: La meteo.
0: Da maune si l'imprim sur tracce di po plova c'hai là il confine da naive intorno 2 mm. Il centro mezzdì si sclaresce ed in spo quintar con fasas da soleil. Sonda dati bler soleil e divengen fin 26 gradi.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions c'hatai sin rtr.ch.
2: Il centro mezzdì tar RTR. Con sempre verz. Hits
4: e scovridas
2: musica non-stop

0: musica per i mescatini.
1: Per mai.
0: RTR.
1: Simplemente. Per tutti.

0: la Lia Rumencia.
1: RTL, il magazzin della Saira.
0: La Lia Rumencia non ha in avvenire più in giù in segretario generale, non so dins scuccia la nuova direzione guardor. Nuove sono le priorità finanziarie della città di Cuira, quella non vuole in avvenire più feroce e gers debiti, per non so dins c'è ciò che vuol dire. E non guardiamo in grigio un centrale, c'è ci dare più bot l'hotel Danilo a Savognin, des essere in avvenire una filiale del COP.
2: Ci vengono se è giusto una tale ombra. Anzi, lascia un po' di molestare una volta, gli altri fanno un po' di decra.
0: Non vengono a sapere se c'è qualcosa significa per il folk in vicinanza. Al Valais do libero ulteriori 10 milioni per le vittime di Cro Montana ed in poche ore comincia in la città di Mexico al campionato mondiale di Balapè, le premesse del turnier e della nazionale svizzera Schlarins verso la fine dell'emissione con il nostro commentatore di Balapè, Andreas Vialant, che come per tema da dots, mio nome è Tobia Faller, flot città glasent. Levna Passedes ne concent c'è Markus Solinger Schmetter, segretario generale della Lia Rumencia. Ozzo la Lia presentò sia nuova struttura operativa. Quella non prevezza più in giù un segretario generale, per la peia d'esquedere una sorta triumvirat operativ. La Lara Cacegni, con i dettagli.
3: La nuova struttura operativa della Lia Rumencia dat in causa en il. I da bopple il posto del segretario generale. Nief ha in tre persone sottomesse al presidi, quai in forma di una direzione.
4: La nuova struttura consiste di tre persone di direzione, una per l'unghaggio cultura, l'altra per comunanza di interesse e la terza per gestione, e una persona di quelle è il presura, questo sono io. E quelle tre persone insieme portano la responsabilità operativa.
3: Declara Andreas Gabriel, tocca de cheu vice segretario generale della Lia Rumencia. Ossa, ai el il presura da quella nuova direzione. In sapid enton bu compregliasi un jef post con quel del segretario generale GL.
4: Il post del segretario generale era per suls responsabile finale per tutta l'operazione.

0: El colaborava ben con una direcțiune de tres persoane, per încontrer el de vos responsabil final per tot. El manava e un despers la comunicațiun, l'antira administrațiun, așa că aveva fetge veres incumbențes că nivă înțeamnă între el.
1: Ossa, în quelles lavurs piere precides sunt treis partițiuns. Andreas Gabriel maina quella de cuminanța ed interes. La plaza es come nader ni manadra della partizione de gestion ai actualmein buon occupada. Ed il manadra della partizione lingua e cultura Silvio Dietrich ha demissionau sin lanciata duost, quai indipendentemein della reorganizzazione. De var quelles plazas libres di Andreas Gabriel.
0: Nus discutein internamein, cica ha interesse la abilitats de surprender quella funcțiun și dat leu in asligiazion. E quella via, ad altre meni nos a pubblicare, co e altre plazze che nos nien a stue pubblicare per saver completare la squadra per adempli nostre incumbenze.
1: La fine mira da quella nuova struttura operativa sei di denton clara?
0: In fine mira è de repartire la responsabilità operativa simpliras personas, rinforzare quel stress camps de direzione, a per l'altra lessenus sa orientar e un pi ferm en virs il curs strategic che nos vein, con tot las prestaziuns che den canoscia, a danief e un pi ferm accent si la cominanza.
1: Quei niev accent doi promover il contact cu la cominanza romancia e con persones che prendi in romanc. La proxima midada vengia il sveng de cercladur, cu las delegadas ed ils delegai de la lia romancia e legin il niev presidi. A disposizione staten Urezza Famos con Bernard Meissen en in co-presidi e Casper Sarot sco candidat sulet.
2: La Lara Cacenzo della nuova struttura operativa c'è la Lia Rumencio presentò oz. Novas prioritets o definia la cite da Cuira, ma nata la gestione operativa, ma tals raps. La capitella Grijuma o do or als ultim seis ans passa 13 milions francs per scolas, implens de sport, energia ed otra infrastruttura. Uessas vol la cite da ciore stranger un po, als debits nu desem pü crescer gli stes svelt scu finuasa. Al Giancarlo Candinas rapporta.
3: Il mercato di Cuera vuole regolare le nuove sue investizioni in progetti grandi e rigenerazioni. La fine mira è di assicurare la stabilità finanziaria. La superstanza sa che le investizioni che la vuole priorizzare toccano il 2030. Il presidente del mercato, Hans Martin Meuli, dichiara:
4: Wenn wir in Zukunft schauen, haben wir festgestellt, dass wir Handlungsbedarf haben, um die Selbstfinanzierung zu erhöhen und dass wir die Investitionen priorisieren sollten, dass nicht zu viel auf das Mal kommt, einfach, dass man das nachhaltig sicher kann investieren kann.
3: Die Situation finanziell ist ja aktuell in Tonne um Buna, präzise Mäuli. Mals de vos si sons, se veniu investau varga 13 Millionen Francs in Infrastruktur, ein Projekt grons. De Memia?
4: Man hat die notwendigen Investitionen, die es braucht, hat man gemacht. Ich denke da an eine Schul- und Sportanlage Fortuna. Ich denke auch an die Erneuerung der Sportanlage auf den Oberen Au mit der Trainingseishalle, mit dem neuen Rasensportstadion. Das war breit abgestützt in der Bevölkerung. Und das haben alle eigentlich wollen.
3: Per tu con di investizioni al mercato dentro l'auto comunicato che dat definitiv ne gien accese all'autostrada ne vende al centro di Cuera. Im Projekt che il mercato runicunde pionze decennis. Ad el Stadion de Glatsch di la Obreau veni bu investau. Al Stadion Thomas Domenic che veni us al sons dues veni finanziaus di investurs. In analisa externa due denton examina e aveni del Stadion de AC Cuera. Ed è tiabre nuove investizioni, dentro l'altro in una nuova scuola e il quartiere dell'OE, a giurdo del mercato, direzione Fürstenwald.
2: Al Giancarlo Candinas, sulle le priorità finanziarie della città di Cuira, il Parlamento Comunale discute sulle quelle al 25 giugno. E da Cuira, guardando a Tavò, Tavò si occupa della sicurezza al VEF, che vota entro otter per evitare incendi. L'Ervin Caduff ha le novità.
5: Tavau a gesha rigurus shiva per surpassamenz in connex con il Forum Mondial d'Economia, VEF, ci che construesce edificis temporars in a satem becvic las reglas a riguard sigirtatu, polizia da fieu, sto quintar cun ciastis den fin 40 mili francs. Tenor comunicazion alla regenza già da 36 ciastis per il VEF 2026. En in cas zont grevanta e la si zont ignorala limita ed ancestida 50 millifrancs. En l'avenir duen las lubienches per edificis temporars venir limitadas e ci ca survegni ils davosons incesti rischia da bec survenir in a nova lubiencha. La ragion per che la via dal Cin è stata serata iersera per rund 5 ures in accident capitata manaivel da Sell in Tumliascia. Kurt avant las Cinche in automobilista da 52 ons cerada in direzione Tuzaun nu aquella è collidada con un camion che veniva incontro. Quella sta aeri attravers la via uscia che dus ulteriurs vehicles en medimamen veniz compiliats in l'accident. E la donna de 52 ans alla rega sgula in l'ospital da Quira, la compassagera e due ulteriores personas din auto, din outer auto al salvament grigion central transporta in l'ospital da Tuzeun. Il Parlament cantonal Valesan approva un credit supplementar de bun 10 milions francs per les unfrendes de Cromontana. Quest credit si diresce la gita immediata che ha concedì da 10 millifrancs per persona ospitalizzata o morta e da surpigliare il costo per sepulturas o repatriazioni. Il decreto possibilitesce era l'organizzazione di feste commemorative, sco era da promuovere in stanze da sentupada per pertucciats e survivenz. Il concern de tecnologie giapponese Hitachi Energy construisce sia nova sedia principale per la Svizzera ad Otelfingen in il centun Turic. La retira Hitachi l'anterior center de ripartizione dei Elmoli e da Realz con Finanz in squinta con 3.000 plazze de lavoro. Era la vicinanca vicinante da Wettingen in il centun Argovia steva in Dumonda, ma la decisione la finale crudata in favore da Otelfingen. Persones de l'exterior con un permis de dimora non lumità in a legitimazione d'esters C doen prestar serveig civil in Svizzera. Il Consell Nazional ha approvato tale proposta contro la veglia del Consell Federal. Il veni argumentà che sia pudesse il problema de personal per la protezione civile venir mitigà. Enfin 4.800 umans supplementar stessen a disposizione mincion. Ci che na presta bec servec civil due pagar in a taxa da compensazion. Usto anche il cusel dals centuns decider. Din accident con in chiar armà en il centun solo turn en 9 personas venides blessades, 7 mezz grev e 2 lev. Scolarmada comunicesce saia in vehicle de transport d'equipa i sur la via ora e cupicias in lavart. Per cena san in Zank Bec, l'accidente capita durante in exercizi kurt avant las Indisch. Ulteriurs vehicles nen Bec stats compilats.
2: Nos guardens a l'ester, la situazione mels giura in l'Orient e spal presidi della Banca Centrale Europea una giustificazione de scruver vidal fit direttiv.
5: Per l'imprima giada da Pitra Esonza, la Banca Centrale Europea aumenta il Chains Directive. Tenor comunicazione monta quel de nov 2,25% in stel de 2% sco in fin qua. La EZB ha reagis in la chiaregia in connex con la guerra dall'Iran. Ed a propo Iran, il presidente americano Donald Trump ha smanacciato a conquistare l'insula iranese Kharg, che è estremamente importante per l'industria da dieli dall'Iran. Ix senza cura in l'avenir vengono a sorpigliare l'insula ed altre infrastrutture da dieli e conquistare la controlla assoluta della fiera da dieli e da gas dall'Iran, ha il scritto in sia piattaforma Truth Social. E nel medesimo momento ha annunciato per questa notte grevi attacchi in l'Iran.
6: RTL, il magazzino della Saira.
2: Al folga Savognin surve in prossimo mensch concorrenza dal COP. C'è ci despa la popolazione un ingrandimento della scelta, può essere per otters un problema.
7: Adesso è Plumang prespicis giù il 2018, vuol dire presto il 2019 per sapere in che direzione ci che il va.
2: Noi vogliamo sapere quel grande problema è per il folk. Ed in città di Mexico comincia la 9 tempo svizzera al campionato mondiale di Balapè, sulla quale discorrenza alla fine dell'emissione. Al primo, quando si sente sulla prognosi dell'ora.
6: La meteo.
5: La mauna è il primo surtraccio di Poplover, c'è là il confine di 21 mm. Il centro mezzo si sclaresce ed in può quintare con fasi di soleil. Sonda dati bler soleil e diviene fin 26 gradi.
2: A Savognin des Niravierte in due anni una filiale del Coop, quella des Niravierte in un nuovo edificio all'ö dell'Hotel Danilo. Con quel Coop sorvegna il folga Savognin concorrenza diretta, quen grande c'è quella può essere ol Toni Paltera, vuole a Savair.
8: Avant tre anni, oi Coop comprò una parcella gist lanciata della Vishnanka, ma sa concretizzò on a voto. O sedentant è la situazione in outra. I investors ci hanno comprato i biglietti di Hotel Danilo e ci planificano in prima abitazione e nella surfaccia dei commerci hanno sorvegnato la lubenza dei biglietti. In la barca ir i Coop. Biglietti senza da mai nina opzione ple che è stata scritta alla comunicazione dei media. Per la società di consumo da Savognin e Contorn ci mangiano vicino anche due bottiglie di folk non da mai in futuro assimilare la fiera. Ergis perché c'è in zona bottega manevole di concorrente. Bruno Vasescia, il presidente della società dei...
7: Ci vengono se è giusto una tale ombra, anzi lascia bene un po' giusto molestare una volta. Gli altri fanno un falò da dire per... se non lo termine il diritto di essere nicchia a guardare, non si vanno a guardare. Ci ho da plea, ci resta da plea, si va a trarre non ho le conseguenze, alla fine finale la cifra ci ne verranno a decidere in che direzione ci giugno.
8: Ma non dubbi, la petta non è più grande, da plea abitanti e turisti ne roi irbece dar e duscia in stoppia s'arrangiare. I vantaggi, la bottega aggrava, toccia alla società di consumo, lo è in corso di managi bass. Le località in Stadung, non c'è niente di Chains, in so gist rinnovò, avant curt.
7: Aber non svegno insomma, bec previde sarare né legna né l'otri, il prossimo sons.
8: I vale ad observar, scucci la fira se sparta se, è la divisa, ed in popeda, in svezza gio anche.
7: Ad ostuanza, più manco prespici giù il 2018, vuol dire presto il 2019, per sapere in che direzione.
8: Se la concorrenza cresce, si è clear. Con una nuova bottega in Vishnanka, se ci fece proprio presto plecitos, i comportamenti da compra in generale. C'è va zin, compras di internet e se lascia fornire direct a ciò. E co, dei amministratori curt e bung.
7: Ves mai penso ci voglio stare in tale direzione ad anche esperti.
8: I ulterior afferist a Savognin, il spar alla fine della Vishnanka, se lascia citar punto nov concurrent, ins observes la fira, il futur nia amusar, si vegia a vonda sviota per tots.
2: Al Toni Paltera su della nuova filiale del Coop a Savognin, ci desnira vierte dal 2028 e si es conseguences pel folk in Vishnanka. E dals detaglisti mi denso als balapeisti, in poche ures comincia il campionato mondiale de balapè in Mexico, als Stati Uniti ed in Canada, quel è il più grande campionato mondiale della storia, al turnier du Rochelunch scuencia me, ma quel è un campionato ci separa le opinions, e ci opisserò già per una massa linges grosses. C'è ci spetta in qual connex le prossime 5 evnes su de quello volendo a discorrere con la fans con nos redaktur de sport Andreas Vialant. Andi, quando in campionato mondiale scuencia me, per c'è quello?
9: C'è otto plichs motivs per la prima gara prendono parte Courantoc Nazionze von Quattaronza Qatar erano quei un 32 quei monte de pli giux en steide 64 rosa nief 10 a 4 giux che vengono in 16 differenze stadioni. Per la prima gara in Sommo vengono i campionati mondiali e Manaus trasen gest 30 anni. Suente la fase del gruppo, vai lo vinavon con la fase del K.O., a quella inceva con i 16 avals finals, anstai già con i 8 avals finals. All'uso di quinta in certi slogans con temperature extreme, con zona Dallas, Houston, Atlanta, Miami, che si appropi vini in Bienton, sucht 30 gradi, ma che la FIFA vini d'incontro un po' e fixava in mince giuc due corte pause per Biber, poi osa ina da pliras regles che vanno da nief in vigur a quei turnier in mince casi, specie proprio in turnier gigantissim.
2: Gigantissim sci, ma grande euforia da balapè non regna in ce propi.
9: Nel momento se è un ruosaivel che ad Antone da fa col faccio che quei campionati mondiali è in toccanosa piuttosto stausa la critica e ha dato da bia proteste gijuris per tocconde visums per insomma entrare al Stadis Uni discussions da vart prezis enorms a conzon a quella tribuna venite naziata als da vos mainz un po' per statements politics qualche due senza sez bu essere tra in occurrenza da sport i cura pia passa al momento da pli o sin via da vosles culisses ad iva il moment un pauk pel balapai. Mo che son persuadius inega che quel turnier a luanciet cresce quella euforia ni quella fiasta da balapai a chi è forse in Svizzera un dec ruosaival e per quel che quel campionati mondiale io so budgest ter nu se von casa mo va in tutina in brav toc ne ven alla grande parte dels giugs quel se nella sera tard ni con son la noce e pia propi auter che sel turnier fososa entiara tudestia ni en front.
2: Tu hast dit, 48 Nationen spielen part in tutto da quei 104 Jus. C'è spazier sportiv mensch de quel Turnier?
9: E mince cas, bia bia ures balapai. Io son d'anton bodel tot, per scho dius che quel Turnier vien pi attraktivs con tantes equipes. Se nus mirain osa mossi la fase de gruppe dati paugs, dukes, ni duels che fascination sin mainz sil pupi. Ja, Frank, in qua luet, ma quelle stanno proprio di quelle sen rares. Proprio interessant, vengono più probabile per la fase del K.O.
2: E ci sono tenor te als favorit pel titel?
9: Als grand favorit, scoglia als de vos turnier, scoglia in Frank, in la Francia, de la Spagna, su andai, credio dell'Argentina, al defensor del titel, a sil pupi, la equipa che è la più rutinata, ad in candidata è ad in puspoi la Brasilia, a forza, e puspoi la Tierra Tudestia, lu Franghe ad ac del Portugal. A vinavon dati nazioni, scoglia per esempio il Giappone, la Norvegia, ni la Turchia, che in mince case buones da procurare per una sorpresa.
2: E la Svizzera, c'è possibile questa volta per la squadra da Murat Yakin?
9: Ma possai vale bia la Svizzera ha una ferma equipa, scottiela nazionale da hockey, ha sia che un po' una generazione da d'aurenturn in Granit Chaka. Per el sco e per in Ricardo Rodriguez, di sia venavon, vengi d'anton più probabile ad essere la davosa chance da fa furore ad in campionati mondiali. La Svizzera ha la qualità di Gudignan in sesen contro Mincin e non so vain che battere la Svizzera e se vens fece greve a tutina. Pilunch, che il quartfinale della Svizzera è un mai venito, da vos decennis, a cui venne quella che fece greve, si occhio proprio tot funzionale con sta da fin zet. La fine mira, sto osine che frangesser di Gudignan, la fase di gruppa, quel col Canada, il Qatar e la Bosnia-Herzegovina, ma già è la fase da K.O. spicias già baulina dire nus. Vai non nada mai in tenor pupi. Pudis vini e io chiavel final tiel duel col Portugal incontro quell'equipa che la Svizzera ha survenio proprio in Lavaciao avon 4-11 a Qatar a spiars leo e io chiavel final con in Assis. El quart final ma si vina von spicias du pi probabel l'Argentina pia la via al titel nisil Mainz el miez final quella ai di raia.
2: Landi via Land, so del Championati Mondiale de Balapè, el prüm gio giovane Svizzers in Sanda Saira alles Novtem Svizzer contra el Qatar, quel gio is in California a San Francisco, el prüm gio del Turnier, quel es questa Saira, alles Novtem Svizzer, in Città de Mexico, giova el Mexico contra l'Africa del Sud. E che cosa già tua del magazzino della Saira? Questo giovedì è il 11 giugno, responsabile per il contenuto è il Giancarlo Candinas. L'Ervin Cadu fa mi insieme presentò le novità. Mio nome è Tobia Faller, per nous, wo in avent zieva la mezza con un matum sport. Nus godens in avent sulla feste da luota grigium glarunaisa, ci des in sanda scuol. Sprescia restas lander vi e già vi in avent un'interessante saira.

0: La giugia saira cuccia nel rumenc, la luat es oas a nos tema. Passa cent evenc luteders de set centums, combaten quista fin devna a scuol, a la festa de luat grijum glarunaisa pa la victoria. Als più grands favorits sunt quistan el raj de luat actuel, Armon Orlik e Domenic Schneider de la Turgovia. Er quattro luteders indigens de la Societe de luat engiadinaisa pigliam part, Loris Beer de Ftan, Claudio Regli de Terasp, Florin Aleix Felix de Saint ed Andri Thomas de Ardez. El Roman Dobler o discuria con els quater.
1: Loris Beer de Ftan es pel moment ent il stress des examen finals sco Marengun. Tot unes allegra liu en lotader de 19 ans da poder far une ada la lotta pro ella casa.
2: Naturalmente es una bellezza. Da nuova vaierne ad svesso, lung viadi, per arrivare in lui, di per sé c'è tres, venirne a impro noi, vezzen veramente, con c'è viadi c'è no vai in mince ada, per appunto arrivare di una festa.
1: Da sis domicil, aftan, sulla mota in alunz, esiquiste ada per Loris Beer, ben quart viadi. Claire, c'è blers indigens, ne arauna la festa grigiuna glarunaisa, per ciutter giuste slotaders della regiun.
2: Mes bötte is a punta de dar melder until totals gangs e che ci ven l'aurora la fin que stamo in le steiles ma in bun resultat vegliess aur.
1: Antin sia iufna carriera non ha Loris Beer mo gude nian crowns pro una festa de lotta. Da far al pass da un tras melders sarà er sulla mota na lunz difficil.
2: De più simple dit co fat e più importante is a Es de vair flotti, quei vain a sur qui su, ne buona compagnia e hai de vair lustig e plagiar.
1: Quais a giavuger Claudio Regli de Terasp. El non amo gudenian in Juns Grounds pro festes da lotta, es però motivada mosser pro la lotta da casa buns combats. In plus sperel c'è la lotta sulla mota na lunz ein grand effetz da reclama.
3: In postu veramente per mossar la lot, qui in la region, c'è che vuol dir far la lotta. De dare un certo contatto ne ha da blersan fin vis o du di però proprio vis ne ha da sullo de qua mi lega da botto veramente il più fermo ci pomberro ne ha da
1: blers ci vezzen per la prima iada una festa da lotta proprio dal vif su un inciantaz dal sport dall'atmosfera e dal spiert da famiglia ci regna su una piazza da lotta. Precis quai volen eras activs de la società de lotta in Gedinaisa transferir cu la lotta grigiuna glarunaisa.
3: Per noi è veramente il botto in più grande per le sei dir. Come c'è noi, c'è una piccola società e noi viviamo proprio da mince pop. Mince vaglia double, c'è noi triple. E da mia parte c'è una grande speranza, forse c'è in questa festa mai una blera frutta. C'è non vain do de pub mats, c'è un plagiare de far quel sport. Non vain una grande concorrenza con c'è sport, c'è di desa giustificia, però es un fici optimist, c'è non varan de vol striders de pub mats di fan la lotta.
1: Claudio Regli e Loris Beer sono insembl con Florina Leix Felix ed Andri Thomas al quartet dell'Ingedina Bassa ci fa parte l'acna lotta sulla mota na lunz sur squall.
0: Al Roman Dobler, su dels partecipants de l'Engiadigna alla festa de l'Uota Grigium Glarunaisa, ci dis questa fin devna di mena scuol, depu de la festa, e scuces nia transportò al rasgium, qual au dins giustin per minuts.

0: Il dit der RTL.
1: Otskun Florian Mon, buonasera. Redoni in Jamne, so enter che il segretario generale Markus Solinger ha abbandonato la Ligia Ramoncia, presenta quella la nuova struttura de Manà. E il futuro, dat in Nedin, segretario generale, pli, mo bene in direzione de treis personas, quella ven menade dat Andreas Gabriel tocca nos vice segretario generale. El surprende la partizione Cuminons d'interesse. Silvio Dietrich meine Lungage e Cultura, bandune denton la Ligia la fin duest, quai indipendente mein della Restrukturazione. Il post de direzione per la nuova partizione gestion ei actual mein vacanz. La pagina de Surmir, la Gazette del Grischun Central, ha per l'imprima gada pli pauc che meli abonenze d'abonentes. Per l'editura della Gazette, l'Union Romance de Surmeir comunicau. Sper la sfida della Digren Generale d'Abonnenz, monta la cifra de sot meli persunas e, che le condizioni favorevoli de spedizione tras la posta scroden. L'Union Romance de Surmeir è denton contenta cu Jon Vergau, il quen siara con un pin minus de 1400 francs, quattro expenses da 193 mili francs. Ils proxims ons vulla superstonza da quere boplisha crescere ils deivets a planisapli prudente main las investizions. Daniev dat in a limite d'investizions de 45 milions francs per on, oz aile presentau che investizions kelle vul priorisa token il 2030 e tianines bo. Bopli investau vegn il stadion de JHC Quera, quel dues vegni finanziaus entras investurs. Ediud meise ein tierz exzess all'autostrada ne vendel centra de Quera. Ei dat den ton e noves investizions, den trauter in a nova scola el quartier de Loe, a jur del mercau, direzion Fürstenwald. Chi che fa part al VEF te vau con in baguette temporar a se ten bovi delles regles de sediertat, sto quinta con in castig de fine curante meli francs. Scola vischnonca de te vau comunicaesce ad ins repartiu queston 36 castigs siat cas sa genon aviarz. El futur dat in limitazion dels baguettes temporars a si dat de pli annuncias ca plaz vengen els projekt valetai con in system de punkts. In Castiglien in non precedent vin veletaus negativ a sa a vel effekt che l'annunzia vin refusada. Ton perotz, io divisel vin avon bien divertiment con ies programma.
2: Giulia Saira

0: Il programma rumens per noi svolge in per minuti per i miei della linea rumenscia. Ci siamo dosi che abbiamo studiato completamente la struttura della sua direzione operativa. Dopo di quella udienza giusto in per minuti e un po' più tardi guardiamo l'urinamento sull'arch musicale di questa sera. E noi ci chiamiamo per un corso da flauta traversa in Engia di Gnota a Samiden. Spero essere stati là dervi. E sono il Tobia Faller ed è già un avvento una divertibile sera.
1: RTL, informativ e divertente.

0: Alcanil Rumänsch, Ziavala Seis, Levna Passedes, Nia Concent, Cia Markus Solinger Schmetter, cu Secretario General della Lia Rumänscha, Ozzo la Lia presentò sia nuova struttura della Direzione, in avvenirno doc più in giun Secretario General, Palapeia desquedir un trio de Direzione. La Lara Cacegni, culs details.
1: La nuova struttura operativa della Lia Rumänscha dat ina causa en il, e da bopple il post del Secretario General. Nief ha in tre persone sottomesse al presidi, quai in forma di una direzione.
2: La nuova struttura consiste di tre persone di direzione, una per l'unghiaggio di cultura, l'altra per comunanza di interesse e la terza per gestione, e una persona di quelle è il presura, questo è Dio. E quelle tre persone insieme portano la responsabilità operativa.
1: Declara Andreas Gabriel, tocca de Keu, vice segretario generale della Lia Rumänscha. Ossa, ai el il presura da quella nuova direzione. In sapid enton bo compregliasi un IF post con quel del segretario generale GL.
2: Il post del segretario generale era per suls responsabile finale per tutta l'operativa. El collaborava ben con una direzione di tre persone. Per incontrare il de vos responsabile final per tot, el manava e on despers la comunicazione all'antira administrazione e circa veva fece veras incumbenzas che nevano insieme a terrel.
1: Ossa, in quelles lavurs piere precides in trais partizions. Andreas Gabriel maina quella da cuminanza ed interess. La plazza, scoma nader, ni manadra della partizione da gestion, ai actualmein buon occupada. Ed il manadre della partizione Lingua e Cultura, Silvio Dietrich, ha demissionato sin lanciata d'uost, quai indipendentemente dalla riorganizzazione. Devar quelle plazze libres di Andreas Gabriel.
2: Nos discutein internamente, cica ha interesse la abilità da sorprendere quella funzione, ci datleu una sligiazione e quella via, ad altrimenti nos pubblicasco e altre plazze che nos nien astue pubblica per saver completare la squadra per adempiere le nostre incombenze.
1: La fine mira da quella nuova struttura operativa sei di denton clara.
2: In la fine mira è di repartire la responsabilità operativa in più persone, rinforzare quel stress camps di direzione e per l'altra lasciamo-nos orientare un più fermo in via il corso strategico che noi vediamo con tutte le prestazioni che noi conosciamo e da NIEF è un più fermo accento sulla comunanza.
1: Con il nuovo accento dovrei promuovere il contatto con la comunanza romancia e con persone che comprendono romancia. La prossima midada viene già il sveglio del cercle d'ur, con le delegate e i delegati della Lia Rumänscha e legge il nuovo presidi. A disposizione stanno un'orezza famosa con Bernard Meissen e un co-presidi e Casper Sarot sco candidato sull'et.
0: La Lara Cacenzo della nuova struttura operativa c'è la Lia Rumänscha presentò oggi.

We move up.

0: Der Larch Musical.
1: Ein Teil Zentrum der Emission der Dots ist la Flöte Travers. Es ist ein wenn das Instrument festival des Spö-Dejans in den Laboratorien per Juven Ivel. Quai ist eine Mitte der Jün. Il timone della parte organizzatorica è Simon Caracci. Durante l'incontro, mal tante volte dichiarò che ci sia l'urbet principale.
2: L'intento è di poter dire ai scolari delle scuole di musica, veramente l'idea di tutta l'ingiadina, Bregaglia, Puschlef, di dire l'occasione ai flutisti di suonare in gruppo grande e e per sviluppare un po' per venire a prendere a conoscere altri fenzi, altre idee e tutto.
1: Questa è la déjà vu edizione, vuol dire che questo laboratorio verrà fatto in certo sviluppo. C'è forse muda o codere ne ha di cose ossa?
2: Sì, le prime due volte che abbiamo fatto erano Miriam Cipriani, Flaviano Rossi della Scuola di Musica di Ingedinota e Lorenzo Giulio Bongiasca, che istruisce il Puschlef. Da questa gruppa Polychrome c'è il seme e concerti e mi dà l'idea di fare quello che succede in India di nota. E il primo due anni è fatto, organizzò e allora mi svelba di trovare un po' di più organizzazione e sponsor succede e allora ho quello questa veramente la società è allora nata e questa funziona molto professionalmente.
1: Che funziona professionalmente, c'è un interessante quest'anno in una pruna annuncia per questa edizione del Jubileum. C'è allora la più valore o forse il speciale di questo orchestra di Flöte Travers?
2: Ma in prima linea è il touch che sono, gli arrangiamenti che vengono fatti da Miriam e Flaviano, gli cercano il touch e allora è l'om della Miriam. Ci dice Stefano Sposetti, è il transmuta, arrangesce per questo gruppo di flotte e qui è semplicemente una bellezza di tagliare. Ci si può fare bene con un strumento, bene una sorta di strumenti per musica da film. Per tutta musica da film ci sono fitch ferms, proprio i vela la pena di dire a tagliare il concerto in questo caso.
1: In questo è stata della partita ad una delle prove di questi lavoratori che hanno per parte l'ora avanti fin già e qua ci mesi dati noi è la combinazione di differenti età e qua era ciò che voleva promuovere.
2: Qui mi c'è caso, sì, perché l'anno passato ho avuto due anni il più giovane o la più giovane era 7 anni mi la pena cominciò la scuola di musica ci ho potuto fare parte o volevo fare parte. Noi veniamo dall'estero, vuol dire dall'Italia, e noi siamo un uomo che ha 100 anni, che era di una terza che si trovò del tempo. No? Il masdul, dall'età, che è molto interessante.
1: Io ho appunto la déjà fleiade, che è un motivo per dire se vai a fare qualcosa di giovane o vai in avanti con il lavoratore di flotte.
2: Ma è per esempio, ci vanno a vento, e crei erce quasi un alberto che non vuol fare in avanti perché c'è sono per svasti c'è già quasi fendo si sa gli vroci allora desco e beve mucche l'arma e perché e pensa in può fare in avanti mi c'è caso.
1: La déjà vu edizione di questa orchestra speciale non è insomma in giù un motivo da smetter. De quella vis è il Marina Bischof de Schampf. Ella va de spö sei de Jonze duras de flöte e de spö un peronz e la era in pa come nadra del progetto.
3: Per questo e per mince lavoratori am de vuge quetsi des stofi no assa mincian, la compagnia, al stir insembel, al fir musica insembel, c'è un'atmosfera, luce, namema, tensione o concorrenza. La musica è usna fitch sovens colliede con concorrenza e questo è un ster ensemble pacific e fer musica ensemble, che ci porta in sé il valore della musica.

0: Il stons che non vengono studi il toc nel blu dipinto di blu. Sono del gruppo Polychrome. Miriam Cipriani, Giulio Bongiasca e Flaviano Rossi ci sono parte di questo ensemble sono er els iniziants del lavoratori de flötes traversa Samedan. Parte di quel, più o meno de spiel principi, er Marina Bischoff. Ella è magistra primara e per ella ha questo progetto differenti più valurs.
1: Da una parte è questo dur il fer musica insieme, dall'altra parte è questo per me è tutto un altro contorno che è usnada mia mince di e de persone che conosci già un lunch besur la flöta e questo è di una speciale ad un scontrero c'è questo contorno di persone che è be curce del connex con la musica.
0: C'è la difficoltà di questo suonare insieme?
1: Questa è una difficile domanda.
0: È
1: crea semplicemente dei livelli, ci dice di guardarci ad un giorno venuto.

0: l'art musical. Il y a eu per discours de musica.
1: La saira de RTL. Con sempre verds, hits, escobrides. Musica non-stop. Messe insieme de nostra redattore de musica, Christa Soliva.

0: RTR. Musica non-stop. Null Interruptions. 100% Musica.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Il dì der RTL.
1: Oggi con Florian Mon, buonasera. Redoni in Iamne suenter che il segretario generale Markus Solinger ha abbandonato la Ligia Ramoncia, presente quella la nuova struttura de Manà. E il futuro dati in Egin, segretario generale, pli mobile in direzione de tres persones, quella ven menada dat Andreas Gabriel tocca nos vice segretario generale. El surprende la partizione cuminonza d'interesse. Silvio Dietrich meine lungaggi e cultura, banduna d'anton la Ligia la fin d'uest, quai indipendente meine della ristrutturazione. Il posto di direzione per la nuova partizione gestione è attualmente vacanz. La pagina de Surmir, la gazzetta del Grischun Central, ha per l'imprima gada pli pauc che meli abbonenze d'abbonentes. Quella editura della gazzetta, l'Union Romance de Surmeir comunicau. Sper la sfida della Digren Generale d'Abonnenz, monta la cifra de sotmeli persones e, che le condizioni favorevoli de spedizione tras la posta scroden. L'Union Romance de Surmeir è denton contente cui on vergau. Il quen si arra con un pin minus de 1400 francs, quattro expenses da 103 mili francs. Il prossim sons vuole superstanza da quere boplisha crescer ils deivets a planisapli prudente main las investizions. Da nief dat in limite d'investizions de 42 milions francs per an. Oz aile presentau che investizions kelle vuol priorisa token il 2030 e tieninas bo. Bopli investau vignel stadion de EHC Quera, quel dues vigni finanziaus entras investurs. Ediud meise ein tierz access all'autostrada ne vendel centra de Quera. Ei dat den ton e noves investitions den trauter in nova scola el quartier de Loe a jur del mercau direzion Fürstenwald. Chi che fa part al VEF te vau con in baguette temporar a se ten bovi de les regles de segirtat, sto quinta con in castig de fine curante meli francs. Scola Vishnonke de te vau comunicasche ad ins repertiu queston 36 castig siat cas sa genon aviarz. El futuro dat in limitazion dels baguette temporars a si dat de pli annuncias ca platz venien els projekt valetai con in system de punkts. In Castiglian in non precedent vin valetaus negativ a sa a vele effect che l'annunzia vin refusada. Ton Perotz, io divisel vin avon bien divertiment con ies program.
0: La Saira ter RTR. Uns cuvrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

Vus al puls della musica. Dal sempre verde, suri il hit. Finter la scovrida. RTR. Usciveria scolavita.

gurke Sport. Traditionen natieren sind scontrend in den Festen traditioneller. Lura alio la Feste Grisum Glarunaisa da Loggia. Feste Diada è il scons der Schuol simultan all'unz. Su andai la Feste dal 13 de Zercladur via il Livestream da RTR o visitai nus a Nostan alio. De pli infos chattais vus in rtr.ch/sport.

מוזיקה ברינה שקדים. פרטי. פר מאי. סימפלמיין. פר טוץ.

La sera sperillac. De Florin ca Matthias. Solem ruaus ca sin la riva. D'umbriva sta di lac cur claus. Il bisulei cun gli stardiva de vos ils culms e sis besaus. Uccials ruausen e cupiden. Bufat, luau treflat. Encontr ciel las flurs se liden, cum plaits carins de pietat. E giù de ciel las stoilas biaras, mi gioivel miren giù al stir. Miu cor, miu cor, ceion ampiaras, vaere ti, tir dulce dormi.

Sie sperdert, da Peter Lanzol. Sie sperdert, la vite qua, sein Sotter at saves portar vantura grand o grand turmaint, als sacrificit dumandar, c'ha tot qua in un at chat incert, sie sperdert. Sie sperdert, l'amore qua, dodes glocar il cor, nisci? Plü c'è quel giast va in scurantà e plü c'è il tuorna e ta di. Nul dan lecce massa spert, si è sperdert. Si è sperdert. La mort es qua. Plansiau il rivet da scus, nin giun schlöp es tant fern sarà, cella nul dervas silenzius, dant eint un schüt tras lüsch avert. Ist du perdert?

In bien pleit. De Domenica Peder. In bien pleit. A schin radi che lige. E mida la stiradecine dell'olma. En in aurora. De speranza.

Sein der Not, da Peter Lanzel. La sciurdüm va in sur la verda val a stender sur il got ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein der Not. Prusa manch tras la valade ci sparderge per dormir, mas fermant si ad usade veglia vusch valendo dir. Diaut per ciura, Engiadina, sun il splez de sa chansun, tras la quaida not alpina va solenna l'urazion.